Anche de pli musica instrumentala, che tai vus en l'emissione, l'instrumentala, sin rtr.ch/radio.

da Scotchness. Ideen, treis compons e con treis barrette Scotchness. Ci sveva miss in viari per ir la punza andiacen, e per ir la punza andiacen.

L'amour, de Giacan Michel Nai. C'è l'amour, de Clara, io vi, ti biala di. Ella schina malsogna, mo dolce, de soffri. C'è l'amour, de Clara, l'amour, esco in legn, el cor, lu penetrada, fa ella leustrien. Culeva, esca figlia, ti biala, l'amour. Ed en tu cor, da della benduras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di nevart, e mince cor scumbeia la giania baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amour che ciocca e fa els cors schluppa.

RTR, a puls dalla musica popolare. Io sono Eri Eckler dalla Cappella Silvretta e ci avete buon divertimento.

0: Les novitats ter RTR.
1: Adriano Iseppi, il nuovo presidente comunale di San Moretzen, la Spagna guadagna il campionato mondiale di ballapè e l'Emne comincia con Blair Soleil. E les sis al microfono Florian Mon, bendì. Adriano Iseppi, il nuovo presidente comunale di San Moretzen, e succede con cui il gennaio 2027 a Christian J. Jenny. Il scolaste d'Andriur Profi de Paslung, che senza partita, ha fatto 582 vus en il secondo scrutini. En vers RTR dit Adriano Iseppi che l'evdiment su en de plirs mais combat electoral sei grand.
2: Fin già avanti in mais, era la tensione grande del paese, tanto in avanti grande, dosa, hai, ci inceve più tardi, sono proprio contenti di questa fin, e ci comincia. E ci cominciamo in posto, questo è il più importante, c'è il nostro tempo, molto mezzo da preparare, per 4 mais, su quella grande carica.
1: Ci sono tutti i vus più pochi che Adriano Iseppi ha fatto Leandro Testa della PLD e l'era si messa a disposizione per su entro i primi scrutini. Isabel Wenger ha sovigni 270 vus e Sebastian Banner 149. La partecipazione alle elezioni è stata terpassa, si sono 2%. La Spagna per la seconda giada campione mondiale di ballapè. Il spagnolo Zangudinia il finale a New Jersey incontra l'Argentina con 1-0 in la prolungazione.
3: Ferran Torres di FC Barcelona ha procurato per la decisione con suo gol e la 106ª minuta, in gol pica meritato per il spagnolo scandominato e dictato il Duke navenda la bialenciata. Gli argentini hanno trompato con son offensiv. An avon aiunuat, Leon Messi e collega stai entocan il gol del spagnols in existenz. Gli argentini hanno Antone studiato la prolungazione con un giocador pipauk su entra la carta Kocna incontra Enzo Fernandez. La Spagna guadagna scia 2-1 su entra il titel da campione d'Europa e il titel da campione mondiale, che aveva la Spagna già dominato avon 16 anni. Ad il final, avon Varga 80 mili fans al stadion a New Jersey, è stato in déjà vu con quel del 2010 e l'Africa del Sud. Già l'uveva la Roja godignau il final con 1-0 e la prolungazione. Durant che Lamine Yamal, la nuova steile el mondo del ballapai, a jos con Jenny Vons, già campione mondiale, va la carriera da Lionel Messi a campionatis mondiali a fin con una trompada. È poco probabile che vengano da iniziatava il turnier con 43 anni. Andreas Vialand, redazione de Sport.
1: Il spagnolo ne può ben celebrare dal titolo di campione mondiale. Il capitano Rodri viene un drasco miglior giocatore del turnier. Unai Simone sta il miglior goli e poco Barsi il miglior giocatore sot 29 anni. Il Spliblers Gold di questo campionato è stato Kylian Mbappé della Francia e l'ha già 10 giades e sovente per cui il Chelsea d'Aur. A Lucerna e Ars in l'Hotel Continental Park di per la stazione. Tenore il Pompiers di Lucerna in stades per tutti giades plire stanze so del tech radun 60 persone sono venite evacuate. Le lavori di Stizzaran durano plirs ures delle 10 le saire er il fiel sotto controllo. In tot in stazza in azione radunt 120 pompiers. A Bologna è in om de 43 anni morto durante un'azione de polizia. Tenor in video de perdetjes pubblicata la gazzetta La Repubblica, se seven dus polizisti in il dies de l'om che era per terra. Den prim Eilang clamà per agit su entrin per minutes nael bec pli musa sens de vita. In obduktion durch Klerie.

0: Naven Beach.
1: La meteo.
0: Quest'emne comincia con Blair Soleil e singles Nivels de Cumulus. Nella svelata del sito, dat il 20 mezzì in cinz Uradis. A quera dat i fine 25 gradi in la surselva, sotselva e degli indine basse, fine 24, e l'entità di notte 25 gradi e nel grigion central 22 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.

Zumindest die eben nur ein Weinsch der Lüge, das 60 Minuten. 60 Sprechen, wo die Tenien ein Bellisch, man findet eben, kun una buna fin, er seira, Gianfat, tu da al Tatort, a sün SRF 1 al Film Die Stiess in Paris. A forza li stess quel Konzert, kus più differenz Stars da Musica e da Hollywood. Al final del campionato mondiale aveva acquistato proprio tutto. Hollywood, pop stars, bureau e Fitch blera prominenza. In un momento mi domanda, è qui qui da Balapè o vengono sordati as Oscars? E se Tom Cruise vince a tenere avanti lì un plez di motivazione? C'è di son debole. C'è non ha dato un zart avanti ad un avion per far quai. E perciò fa Robbie Williams, ci dice che sei un grand fan da Balapè, perciò si lascia l'ain se ne siete in cigiol. Madonna, appunto Robbie Williams, Justin Bieber, Shakira, Laura Pausini, Scherzinger, o eras ex stars da Balapè, Ronaldo e Ronaldinho, ci sono con Madonna in il stadion, la FIFA ingaggiata per il final proprio tot quai ci anom e da pom. Non sa, si lancia questo, pigliano la show a cui ci stia in sé proprio nel center, nempe al final del campionato mondiale da Balapè. Onestamente, se dire un grande, non è il final stato, ci si può dire positivo, se potessi dire quella impostita vive dalla tensione, ma a molto miserabile, scoglio, è stata la show avanti, era pro la posa da lui.

0: Besonders emotionsquia pro RTR in lundus di benuras vainj da lull. I quis di ein pain, na, c'ha ein pain, quis di ein se be un moto.
1: Por eso se oi este refrán. Y viva España.
0: Y si en lo Spagnols e spagnolas er fans del Balapé. Chantaraun oz e viva España con la victoria dos spagnols an empe er al Balapé gudonia. Tots question chutair al final saun chichamagnai. Ma è stata una lunga, una dura, una juniors grigiaival, ma è l'ora la 106esavla minuta. L'esplosione di Aituna in quel momento orda televisione e radio in Spagna.
2: Doppia tra Porro la pone all'aria, il cabezazo atrás, che dal rebote gol Ferran.

0: Kaj že zaštopatiri challenge, lor da poer brujeri na pet gol. I vamo dyni na vant. I še je tuna ordo zradios, i di še aj tuna in štyja pro Gabi de Gonda. Nam še je tuna pro difference publics, viewings, publics. In citat spagnolo si un paese intero una nazione intera verrà festeggiata questa notte la Spagna è campione mondiale da balapè 2026 per la seconda iada della storia della nazionale spagnola la prima iada dal 2010 quella iada era in dura nus contro l'Olanda e là ha bastuto alla fine del 15 un gol anche la prolungazione da Andrés Iniesta nu dain ottimo iada in ciut c'hai c'è la pressa scrive di questa vittoria i dollar set analizzai in questi iada del saire moniada con nos redattore de sport Andreas Vialant al campionato mondiale da balapè otto di uno ciao tema qui a pro RTR Manuglia B, Balapè.
1: 90 minuti? Na! RTR vive il campionato mondiale da Balapè dalla Damaun alla Saia. Ed è durante la notte.
0: E qui c'è un talk che ho fatto apposta per tutti questi antenieri spogli per spagnoli. Get lucky. In 6 minuti, la 6 e mezzo, si aggiunge un buco mai in dall'inna.
2: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Dean Lewis qui è pro RTR in Stadt las Sesimets las treis più importantes noitats per cumainzer bein informats lemna ossa da Florian Mann.
1: Adriano Iseppe, il nuovo presidente comunale di San Moritz, ne succede con quel genere 2027 a Christian Jotieni. Il scolastico d'anterior profi de Paslung, che senza partite ha fatto 182 vus en il secondo scrutini. La Spagna guadagna il finale del campionato mondiale di Balapè con 1-0 contro l'Argentina e il secondo titolo per il spagnolo su entro 2010. Ils Stati Uniti hanno attaccato novavle notte in serie Miros in l'Iran. L'Iran da si è varta regì con attacchi in paesi vicini che hanno una base militare americana. Tra l'altro, Kuwait annuncia attacchi di droni iranesi ed era nel Bahrain a da allarm.
2: La meteo.
0: Nascun tirain dozza banura, t-shirt e ciaccia quarta e loro venivano forte strami con le grandi cialurs almeno durante la notte e si... L'erzi Jerome per fortuna per primo iniada a fin. Però, oz dai tot in tot un vaira bel di d'està con Blair Sulai qua l'amper nuvla si doma si puoi dar in pustut antil sud una cella pleviada ma is le resti pel più sud id un bel di d'està. E le temperature sono appunto agreables in Blair Sulai vuol dire quaira sur selva engiatina bassa fin 24 grads des dot fin 22 grads in sur ses e fin 21 grads maximal manch oz in engiatinata. Podes mi impaiser c'una cella es contained ci dispa il primo iniada a fin con le cialurs.
3: E sono due c'è sui, tre ore, a buon'ora, a mezz'di, con chantar, davo il chant, come se si era, lo davo sui tutto di. Questa riba.
0: È una nazione intera, festa gesta al titolo spagnolo, sono campioni mondiali. E clerce questa era la nuova set in the nostri
2: LTL. Unique.

0: Inner Smile, der Texas qui pro RTR hei con un smile schraun ersü, also ben ura, tot as Spanjöls i Spanjöls i as Fans de la Spagna no dijain, ots bundi i buenos dias, la Spagna es champion mundial de balapé, ma i vesio pudü esser la Svizzera, oh? Se no vessen, per exempel, battü l'Argentina, o i vesser pudü esser la Francia, guato se quesam pers contra as Inglais, 6-4, as Inglais in se, sunio disats contra quesam resultat, 6-4, be, si chutan tennis, la Francia es ni quarta, i per quai, dijani otzer, good morning, i bonjour.
1: RTL Impuls.
0: Ma per certa vela fofa ossa surdes francés, i va ossa nempe pel francés, per la lingua francesa. L'impuls, con una premiera oz nempe per la premiada con Selina Po i l'alfabet francés.
2: C'è se non unia nemo questo ton, non gerana mai più. Sars Selina, da voi cominciasi la prima classe e l'ora non posso più mancare dus mais beuscea. Di mena esce una partizia mo quello ton per dus mais in Francia. Il primo mais un pa viaggiant e il secondo in una scuola de francese. In postut mamma e bab levan rinfrascir lur francese apri il ya 10 ans. In tant un de des frequenteva las lezions de lingua as fancendeva cel de nodus kindles. Dus efnes vain er nomates de stustare scuola. Un omet pisereva per nasa buona luna con far de pajats, con ducerias en masse e con chansonettes franceses. Oze vesse jent goce notil vain in klet quella jada. Mince di vain affat un per di sens. A sco arbre, B sco banan, C sco citron. E di preis usce l'alfabet francese, sainz insomma se vair quel romanc. B baia su una tornada in avoa scolina in engiadina. A mies con scolarines nu plagevan le chanson. Sur le pont d'Avignon. Petit Papa Noel. E c'è qui scu l'alfabet nus dovra. Es di, usce bain scu quelle jade nu varaia devo mai più savu l'alfabet francese.

Buon vento! Giovanotti insieme con Alfa, buon vento!

0: Vai, però noi qui in il studio pendono a moduna differenze tricos da nazionales, da differenze nazionales. Tauntarater er un dalla Spagna, col numero 6, e sas ci ci des la atasco ossa. Sin quel non deriamo ninjunas stailas. Qua era al t-shirt avanti il campionato mondiale del 2010, ossa a quel pulloverin su duas stailas, da spe ir saila.
1: RTR a Campionato Mondiale 2026. Palapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.
0: E a proposito, emozioni.
2: Lamin apre per Pedro Porro, il centro al secondo palo, Enrico William, il passo a terzo Merino.
0: Gol! E ossa l'anni per ora mo d'alder c'è nulla c'è emozionale ma c'è sta scritto nair sun alp. Andreas Vialante è qui, buondì Andreas.
3: Yeah, buondì Livio.
0: Andreas, mi pais c'è al balapè domination otter anti la pressa mondiale. C'hai magna la pressa svizzera ossa da questo final da ir saira tanto la Spagna e l'Argentina.
3: Ma se non sono in forza prendere le tre grandi gazette al blick, quel scrive da din gol, da din joker che ha portato cletti incontri in equipa argentina de isolata nella NCC scrive la Spagna è meritata ma in ad in logic campione mondiale al minimalismus argentino qual sei di proprio vinius che stiamo sir sera l'uomo Tagesanzeiger qual sei di la gesta pagaia per la prestazione sul platz.
0: Hast du erlebt, dass du in Schritten der Presse Spagnola, da quist second Titel i c'è la Presse Argentina, ma ja ci ha un perso al final.
3: Ja, la Presse Spagnola se capisce plain laut. Il Mundo Deportivo scrive din grandius Duke dell'equipa da della Fuente ca schaunigina chance all'Argentina in altre casetta. Puspai als rechts del mon e i sagi bomo. Io per Gudinia quel titolo, ma bene per Liberani, salvare un po' al balapai. Per le casette spagnole che le criticano un po' la prestazione degli argentini, di una casetta del sport da Madrid, di e forse stavo falliuto remunerare in equipa che gli faccia il viaggio a New Jersey per distruggere al balapai. La casetta El Mundo scrive: curta bien, la Spagna termina l'era Messi a campionati mondiali. La Nación è una grande casetta in Spagna, quella scrive: la fin di din siem. Dell'Argentina stias la versione se ve forza la venia acceptau quella terrada sto se proprio di la Spagna sai di stada più ferma punt e chunch sai di quei al cumiau da Lionel Messi an grazie al Leo venia un scritt grone gries all'Argentina adau Shalol, tot l'olma, tot quo chi agen sil plaz, ma la Spagna sa di stada più ferma, più ben proprio acceptau quella prestazione.
0: Ma buono, allora ha chiato l'assurdo per me del GD proprio stati sei alla fine dei squins per fortuna a guadagnare er al balapè non sa c'è c'è nuove sandita o sabanura c'è l'Argentina ves guadagnare per finire Andreas c'hai titolo adesso stu?
3: Ma forse schon als Spagnols fan in finale era Lionel Messi perché che io per l'Argentina proprio tutto intorno Lionel Messi durante quel tir campionati mondiali intorno io credo è un'inega per creare se c'è niente intorno al balapai quella godignau ieri sera.
0: Grazie intanto Andreas Vialanz con Elta Velani l'oramo dollars set su questi campionati e su quel final tutto fatto speciale da der Saira e ci avevo dovrato un po' energia per cominciare bene al dì. Qui è Venla, in forma da share, if I could turn back the time. In 9 minuti la set, buon

0: Grant hit the share qui pro RTR. If I could turn back the time in 5 minutes, si las 7 i da de pu. Kobe Balapé, otta banura qui a pro RTR. Claire, per spagnols, la buona nuova del di, ci sono champions mondiali, ma è da per total resti, per nulli fans de Balapé, buonas noitats.
1: RTR, con la buona nuova d'Alemna.
0: Fumer, alcohol, massapak movement, mer isolazione, also massapak contact sociales e l'insuascimento da l'ambiente. Questo è tenor l'Organizzazione Mondiale della Sanità WHO un per des factors ci polen promuovere una demenza. Per quai cuseglia la WHO spaseadras, nutritura sauna ed incontro con amis. Es un empe mis nov sulla lista de prevenzione.demenza contacts sociales e apparats d'udì, da o precisa dal dai loro erce, vis-à-vis digino, io da nulla ci si incontra con altra, gli altri, ma non si inclia che c'è questo digino. In tutto il mondo vivono attualmente 57 milioni di persone con la diagnosi demenza, mincion vengono pro 10 milioni. Una magina contro demenza non daiamo, la WHO sperò per svasa che 45% di tutte le case se potessi evitare con un stile di vivere più sano o almeno più sera che la malattia non è svelta acuta. O dit altro, un caffè con amici non è bevuto per corpi d'orma, di per sé è per il cervello. Tre minuti, la sette, e allora dai una sorvista delle più importanti novità di questa benura. Buon dì!

0: Las novitats ter RTR.
1: Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di San Moretzen. La Spagna guadagna il campionato mondiale di ballapè e l'Emna comincia con Blair Soleil. E la siata al microfono e Florian Mon. Bendì. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di San Moretzen e succede con cui il gennaio 2027 a Christian J. Ieni. Il manader della corsa del marathon de ski in Giedinais, che senza partita, ha fatto 582 vus nel secondo scrutini. In vers RTR ha detto Adriano Iseppi che il levgiamento su enter plirsmais combat electoral sia grande.
2: Fin già avanti in mais, era la tensione grande, il paese tanto in avanti grande, e adesso ci inizia a aspettare, sono proprio contenti di questa fine, e ci comincia in postetto, questo è il più importante, c'è il nostro tempo, molto mezzo da preparare, tra quattro mais, su quella grande carica.
1: Si sono tutti più spiegati, chi seppi ha fatto Leandro Testa dalla PLD e l'era si messa a disposizione per su enter le prime scrutini. Isabel Wenger ha sovrani 217 vus e Sebastian Banna 149. La partecipazione all'elezione è stata terpassa 62%. La Spagna per la seconda giada campione mondiale di ballapè. Il spagnol San Gudinà il finale a New Jersey incontra l'Argentina con 1-0 su entro la prolungazione.
3: Ferran Torres di FC Barcelona ha procurato per la decisione con suo gol e la 106ª minuta. In gol pica meritato per il spagnol scandominato e dictato il Duke navenda la bialenciata. Gli argentini hanno trompato con son offensiv. A Navon aiunuat, Leon Messi e collega stai entocan il gol del spagnols in existenza. Gli argentini hanno Antone studiato la prolungazione con un giocatore pipau che su entra la carta Kocna incontra Enzo Fernandez. La Spagna guadagna scia 2-1 su entri il titolo da campione d'Europa e il titolo da campione mondiale, che aveva la Spagna già dominato avon 16 anni. Ad il final, avon Varga 80.000 fans al stadion a New Jersey, è stato in déjà vu con quel del 2010 e l'Africa del Sud. Già l'uveva la Roja guadagnava il final con 1-0 e la prolungazione. Durante che la Mini Yamal, la nuova stella del mondo del ballapai, a Jos con Jenny Vons già campione mondiale, va la carriera da Lionel Messi a campionati mondiali a fin con una trompata. È poco probabile che venga una da iniziata il turnier con 43 anni. Andreas Vialand, redazione del Sport.
1: Il spagnol Snapon Bitt muss allegrar del titolo di campione mondiale. Il capitano Rodri vin un drasco meir giugador del turnier, Unai Simon e Steil meir goli e Pau Cubarsi il meir giugador sot 29. Il Spliblers goals da questo campionato ha seta Kylian Mbappé della Francia. El ha tutta 10 giadas e sovint per cui il Chelsea Tower. A Luzerne a Ars en l'Hotel Continental Park gist per la stazione. Denora il Pompiers de Luzerne en stades per tutta giadas plire stanze su del tec. Radunt 60 persone sono venidas evacuadas. Les lavurs de Stizaran dura plires ures, de les dies de la saire er il fieu sot controlla, en tot en stad en acciun radunt 120 pompiers. A Bologna e in nome de 43 sons mort durante in acciun de polizia, tenor in video de perdices pubblicata la Gazzetta La Repubblica, se seven dus polizists in il dies de l'um ker per terra. L'emprim ha anche clamato per agit, sentro in per minuti, nel bici pli musa sens de vita. In obduzione do esclarir de cecel è mort. Tano report de media se la polizia venite allarmata per cui che l'um ha agit attacca de ravdia. Il Stati Uniti hanno tagliato novavle notte in serie Miras in l'Iran. L'Iran da Sievarda regge con tagli in paesi vicini che hanno una base militare americana. Tant'altro, Kuwait annuncia tagli di droni iranesi ed era nel Bahrain ed allarm. Il motivo per le tagli vicendevole è la via di Hormuz che l'Iran ha bloccato. Quella è importante per il commercio globale. Il tredijavels gol de testa SpaceX doveva le dievje che vigne e boiti scopla in Israele. In disdì, qua l'interpresa di Elon Musk comunicia. Il gol era acina main planisà per l'emne passata ed intanto veni interrotto automatico main per qualche incinzio del proprio.

0: Ma la fin de squinza allora l'istesa mo guadagnà la Spagna e con quai al balapè. I spagnoli hanno il ricevuto il pocal da Donald Trump e da ses telefon joker Gianni Infantino. E su da quel final, tavelaini la prossima mezz'ora. Mes dom Livio Foffa, buon dì e buenos dias.
1: Mes radio, mia lingua.

0: Mincha taunt esicetta c'ha al commentari es bot più emozional squagliosa.
1: Lamin apre para Pedro Porro, el centro al segundo palo, tiene Nico Williams, el pase atrás de Merino.
0: Zalegra in Spagna, ma finci de state in avant. Es ist stata una dura nusch finches Fans a un Europa podü Kommenzer da Chanter. I surda quel, io surda questa dura nusch Tavellini Ossa con Andreas Vialanz dalla redaktion de Sport de der TR.
2: Goals, Emotions, Analyses. RTR.
0: Andreas, al final non è stata una domanda da pazienza per la squadra di per sé, per tutte queste questioni in Italia, eh?
3: No, ja, io stavo in Duke de Balletti, sto in zona di da Biazan in questa domanda, Ronald Duke sai o da questo che scriveva nel mai tuo, io fai in cupit perché io stavo un po' lungo ton il Duke vivevo proprio della tensione perché stavo in finale e mava per il titolo.
0: Ossa, tu hai già vivuto differenza ons in Spagna, Cinjons, in vicinanza da Barcellona. C'hai importanza aus questo titolo per Spagnols?
3: In grande importanza, il balla poi regia in grande rolla in Spagna. Spagnol hanno un altro sport, se forse busco osa di specie con la Brasile e l'Argentina d'antono il sport e sono quel che dominesce in Spagna, dose proprio extase totale. Alivio, io ho gesto avon in minuta, so venivo in sms di una anteriore collega spagnola che ha gesto di che la sedi osa in quelle minute ida a legge, a breni nure sto per la puspella va di all'uvrado, quals han fatto tra la noce e di in celebrau quei quella vittoria insieme che va in vigor è un enorm los den ton in bu arroganz also el sin tutina in ticket statten an vostra tenien fet aber wenn ihr celebran und dit quella quei
0: ah, quella er wie sehr sie anders in platz quei sind in plagiar ma in unesa stadt ci des stadt extraordinari oder ich hätte wenn grand plagiar am fest ja ma tot bun also die kollega hat geschrieben la isio sei da eletti ce la in un'ora scholera la ur co fa un es festa fa un es grande festa sono tips da festa
3: ja io sono stato con quel son se viaggiate da Barcellona lo se viu quel smalez grat la rambla quella via da bien in 1,2 chilometri quella in planida con io tos con bandiere con champagne di ven i ven fa fiasta con zona la sin la Plaza de Catalunya quel renomau plaza a miez Barcellona non sono conosci in giassetz tos in te quella dispetta Catalunya alla Spagna che in te che dus differenz mons d'Antonio credo questa notte in iosa sen veramente in una nazione la Spagna adels no che io son vivius quel dan gran motivo da fa fiasta perché la finale quel che lo decidiu il Duke ai in che data da pil 2022 tra FC Barcelona da FC Barcelona sono quella equipa che ha di una grande importanza per l'equipa spagnola ci smer buon giocatore da Real Madrid quella della concorrenza in Pauet
0: un ventur io adder da Real Madrid Cucurella via Railo per Real Madrid tu hai già tenuto contatto stavamo con una collega ma sono avanti lì hai tenuto contatto con anteriori colleghi scudera lei c'è l'atmosfera.
3: L'atmosfera, la febbre è enorm grande. Io ho scritto io 10 minuti se vanno in giro con un buon amico che non conosce l'odol non che ho il lavoro insieme con tutto. Lo scrive la nervosa, la tensione è grande, non è sempre night, la nervosa è mezza fresca ed in quel momento non è più elettricità. Vieni odol la zona, a tutanina, allo scrive che hai un suito il vicino. Lì il prossimo video mi il giro della balla paia di ieri in tutto il stato la televisione. Scordate, niente che in quella settimana dal sito è in sva, il svizzero non è solo a China, se non è in cantone vai in una televisione con il balla paia, il balla paia è quello che dominesce semplicemente in quella settimana, buon auto sei in Spagna.
0: Basta Andres, grazie per il momento. Scoprossim, Tavellini però a Moneada, non duai e la città in loro un po' più precisa, se in questo io ci des proprio stat una dura nuova. Adesso è un proprio snusa meriter quella vittoria e c'è fisistaccia l'Argentina, ves godegna. Ai, ai, ai.

0: Sra Romain Gevaron dormi pa calma in tots quest c'è un città al final del campionato mondiale da balapeci desit blerum pu lunch co quai ci savez in se voulu però non do lì avant in Spagna quest ha un festeggiato tutta notte. Una collega di Andreas Vialanz ci ha scritto che l'avevo silenzio e ci do stola e l'ora ir in un'ora d'arciaho alla ora rosa dormer forza tre quarts d'ora. Andreas in estate unio ci ha proprio dovrù pazienza finché fans spagnoli sono Europa 2 clomer campiones e aver plagiare far festa.
1: Io ho detto che in giù che vivi della tensione e in bien finale libero che sono essere sinceri se vuoi stare. Ich stau in miserabel finale in Sesez. Als Argentins njang in soli siert sin golen, kreid jo in tschena wenig minutes, quai eum mai dau, also quai in...
0: Accepted goals, null. Na, quai der la statistica. Also l'ultim 2 minutes haun ich kreid teniemo duas, oh. Aber, avon la cendis dot av la minuta, accepted goal, null.
1: Null.
0: Hai, Spagnols haun però, ich lö, per schwas in quist turnier quasi da dir is un per quai merita auni joa un milder balapé chauni fat milder sco tot cella squadra sti nortai
1: ma els in propri se presentais co equipe sanguniau sco collectif sil plaz en zambo quel se stars forse sco in Lionel Messi in Kylian Mbappé in Harry Kane in Erling Haaland da la Norvegia els gudoni in propri sco el collectif sco equipe sil plaz ein bo individualis. Dann Toni Schwedi in einer Truppe, die in Salzenemei München Asiuplatz, München Satchalada fa, München in Kanosche extrem bei in Lauter. Adi auch immer auch in einer Equipe, die Diagudinjau schon avon Diagons, wenig Kampions Mundials, lukum quella, quella Ugenif, quella U23, also quels an ja dau Burmen in Dezeni, insieme an Balapai. Bo sind wir in Equipe, die ben pride insieme per quei Turnier, a quei Wesen simplement sil Platz, quei gran Vantage dels Spagnols.
0: Ier il Trenader, che nu sei, o pratica mancio tozzi, ha appunto cura, questo schon antil u sai da giudice dot, u vanciun, i ergodonia schon la titels con questa squadra. Da c'è la Vartas Argentins, oggi non on ir mosa nulla, i Lionel Messi, o der co astuvis adel ersai das Argentins i Lionel Messi?
1: Lionel Messi è venuto da fare tonsco nu den quei giu, den ton quei è im rede dal spagnol, scam buscau veni Messi el giu. Den ton sto sedi als Argentins an giu in plan, a quel fos quasi il si, quel fos ie quasi gertiau als am voliu destrui el giu, magari cum fouls, che stressen bo esser, els an prou de se defender, vera mein al contonge quella luce da penalti, se leu ver quella chance, c'un conta, a quel fos propi gleiti il si, also ie bo sci che, che an del tutto fa di disdiu, also ian schon giu in a certa strategia, den ton sco sedi al davos eni vini castiai in pauet.
0: Also non è una strategia ci fa plagiare as fans del bel balapé, ma IR fidge dura un IOA. Quella carta coccina, also Jelk coccina, era meritata, paredes ves erschnu, cifer, also brutal. Nu, tanto da lieu, ci era relativamente miserabile, e da anci ci era tenormai a mope miserabile, questas grandes shows, questa inscenazione che hanno fatto avanti lì, o da loro era per la posa, o era qua. Normalmente la regola della FIFA è in quarta d'ora posa, nulla da più. Hanno fatto stotater. Cioè, dici tu da qua?
1: Sa strusse stus picianzi c'è auto tipica americana in installation enorme total stars also duron pause repi bi stars si platzke duron il duke de balapaio credo che am più fine di wenn der Hollywood tocken totals scene da musica. Io ho sprauca vero mai nel sport dominesci resti lo al centro che mondi pel balapai e la fin finale je spero che vieni discorriu del balapai d'Anton in inscenazione bon normale d'Anton in den canosce pratis nur d'auto dels americanze la scena che lo on d'aul de vos in te per insurire la surdata del bucala da quins sto lo spicciato che Donald Trump veni onda d'interne vendel podes per vieni de fai una fotografia mo cul spagnols d'Anton
0: also sta Donald Trump is his telephone joker Gianni Infantino e qua però è stata una scena divertente mi pensa Donald Trump era essere sulla fotografia Infantino tal stumplesce da vent al strervi dal bismain c'è l'arbitro vezzo qua ci fa Donald Trump in una carta elgua proprio è stato un po' impenibile tot adonta in udersche penibel scova un quattrons curcia messi a ci vamo sajmo che ste
1: esatto,
0: qua non ha ne fatto
1: no.
0: Al main qua non ha ne fatto di meno un campionato mondiale special un final fitch special ci resterà il risultato in Ulia Blair Ater ed uno show ci de bede sperer ce l'hanno fa scola. Grazie Andreas per il momento.

0: Música nova da Bibi Vaplan, Quasar Duldi, qui a Pro RTR, garantindo-lhe l'ultima iada. In 2 minuti e mezzo, esi las 7 e mezzo, e l'ora si ora per noitats.
1: Per vos.

0: Bonnie M, i distat les 7:30, con quai per les 3 più importanti novitats de questa banura con Florian Mon.
1: Adriano Iseppi, il nuovo presidente comunale di San Moritz, ne succede con quel gennaio 2027, Christian Iodieni. Il menado della corsa del marathon de ski Sende di Nice ha fatto 582 voti in il secondo scrutini. La Spagna guadagna il finale del campionato mondiale di Ballapè con 1-0 contro l'Argentina e il secondo titolo per gli spagnoli su entro 2010. Gli Stati Uniti hanno tagliato la nuova notte in serie Miras in l'Iran, dirando si è varta regi con attacchi in paesi vicini che hanno una base militare americana. Tra l'altro Kuwait annuncia attacchi di droni iranesi ed era nel Bahrain a dare allarme.
0: La meteo. E non si è neanche più adesso con queste temperature. Siamo stati attualmente 11 gradi a Lyon, 11 gradi, 14 gradi a Quaira. E se noi andiamo in Engiadina, a scuola 9 gradi attualmente. E siamo in 5 gradi. Sai, più 5 fra 5, 8 benura però qua è muda. Ma i da è sempre un bel di d'està con vaira bler sulai. Qua è l'amper nuvles, nulla da mal. Be domasi poi dar impustuta in il sud una cella pluviada. E er le temperature si era una moa munta durante il di e sarà un'ora bler più agreabile, con quel che non è un patria. Questa sta in bler slös, vuol dire qua era in Zurselva, in Giardina Bassa, dai oz fin 24 gradi. Desde dort fin 22 grads da oz in Zurses e fin 21 grads maximal manch oz in Engiadinata. Hai la dovrü nerva al final del campionato mondiale da der e per quai stunze dir sincer manch ma fece un papi sers per mia collega Gabi De Gonda. Alla survivi quel final, vivla amo! Quei sclerini, amo avant le zot, ots qui a pro RTR.

0: Shawn Mendes. Desch 9 minuts de las autori temp per quist.
1: Il Kikerisis.
2: Presentat a Folk, vossa putia del vic en la regiun.
0: Nei, Beat Gabriel de Vrin es oz ci joa con nu runda duai. Bundi Beat.
3: Bingi, Livio.
0: Ser Beat, el ha zadit in venderdì, cia el ha tipa sulla Spagna, schon avanti al campionato mondiale, in una comunanza da tipper, e c'è che sarà er content che ci desse la fine di squinzi ta fin, ha?
3: Deo, sei buslia, di giuxo, vom, vom, giuxo bianna, però sul dovose, sto tip top, de.
0: Ah, ok, appunto, al finale, ogni cosa, qual è il visquist finale, ha? Sgrigi aivel per tutor.
3: Deo, buslia, c'è interessante, de, tutti devono parlare la tattica, de, aber du hast tutti i miei silo. Bene,
0: alla fine da Squins non abbia guadagnato la Spagna, di per sé era il balapè. D'accordo con quai?
3: De, al mio bo prevevo la canzone da quel pocallo, da c'è il dus, la dovam il telefono ciocco, c'è il di. E so, dai, è sì, di.
0: No, quai, quando era buon, e, appunto, infantino ci fai a bottomo la carta Elgua, per vedere c'è il proè da Stumpler da vent. Ma era meglio scuola in quattro onze, là con quella, con quel scirp ci abbiamo messo io a Messi, quai, ma era allora.
3: No.
0: Too much.
3: Ecco che sto meglio, di.
0: E quel ci ria qui andò via e Sergio Quart
4: Gabriel
3: Sergio Quart
0: esiti letta la sotte
4: io vorrei ir in sport ci ho plagia ma è meglio ci in finale da balapè ad una VM Formula 1.
0: Ah, ok. Serviat, bisveltamo, cosciun eramo savair? La party in sonda sia figlia a festeggiare al 30 aval stat flot?
3: Nee, sta tip top d'entrena in play un tic feccia, però no, sta bien, fecce okay. Bien, yeah.
0: Also, c'è stato il highlight, la party o il finale?
3: No, sono da party.
0: Ah, questo lo dirsco, babbo di una figlia ci desidera 30. Ok, rondo 2, Sergio Guecci, appunto, e squelci d'ombra spunt, otto stani avai set.
4: Set, correctas.
0: E uno c'è la del campionato mondiale da balapè, aini eramo. Un minuto da vents da dossa. L'Argentina ha moduno da più titoli del campione mondiale con la Spagna.
4: Correct.
0: L'Argentina ha da più abitanti con la Spagna.
4: Falò.
0: Oggi è il 150 aval di Dalon.
4: Falò.
0: Al nuovo presidente Samorezza, Adriano Iseppi, è scresciuto a scuola.
3: No.
4: Correct.
0: Bob Dylan viene qui stutone in Svizzera a dare un concert.
4: Correct.
0: State più o meno situali stes a Zurmarco Vrin.
3: No.
4: Correct.
0: Al prossimo campionato mondiale a Leu in Gronda Bretagna, Scozia, Wales, Irlanda.
3: No.
4: Correct.
0: L'Open Air Lumnezia ci comincia in Jövia a Leu Quiston per la 50 avla Iada.
3: No.
4: Correct.
0: Lionel Messi è sdubli civelco al star spagnol Lamine Yamal.
3: No.
4: Correct.
0: Una delle ingredienze principali della specialità culinaria spagnola tortilla è malintera, truffles.
3: No.
4: Falò.
0: L'ultim Svizzer ci ha guadagnato un'etappa del Tour de France a Vaunt Mario Schmidt in venerdì è stat Fabian Cancellara.
3: Ne.
4: Na.
0: Mark Hirschi.
3: Oha.
0: Mark Hirschi dal Weinschwein. E tortilla, là è proprio malintera, truffles, una delle ingredienze speciali. Sergio?
3: Ciao.
4: Bonus 1 a tortillas, il ho tangia per ulteriori sbonds. Set correctas.
0: Ah, giusto.
3: Oh, super.
0: Super.
3: Adesso butta ciao.
4: Set correctas. Endas facias set correctas. I tangia per se qualificir per la prossima ronda.
3: Tip top.
0: Una forza mo, oz, e una pretais oz del 150 aval di Dalon. Na ozis al 201 aval di Dalon. Erdera al 200 aval di Dalon. Al tempo passa svelt, ha?
3: Ne, è sì, ne.
0: Beat Gabriel, capita nulla, el a godagna proses io con la comunanza da tipper, io ho godagna set ulterior bon. C'è nada più, quest 70 francs, c'è godagna, era gli ho godagna, in vendita, ho godagna 9, also ostan c'è godagna 160 francs. Però questa comunanza da tipper, al godagna l'air taunt?
3: No, no, in topi poche, perché il vostro plus 30 francs, che dia. Il nome si viene si chiede.
0: Basta, e domani ho la chance di godere ulteriori bons, domani vince dalla sotte l'ora ronda 3 con Beat Gabriel de Vrin. Teniamo un spoglio, giovedì in tutto il buon, e un bel di Sir Gabriel, ha? Arrivair.
3: A voi, io quella, grazie, arrivo.
1: Il Kikrisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: Siena Spiro, 7 minuti dalla 7.
1: Por eso si
0: canta tutto il mondo. E la più simpatica spagnola, ci tavela eramo Romaunch e Gabi de Gonda, oh? Nostra chiara collega ci ha raiz spagnola, ci ha al cuore, al mind, tot la metà spagnola. E a stundir, con tutta l'Union, studia in peria, da svide Gabi, non mi sa, survivla quella qua. Ta kleine era con c'hai passion, ci l'amo provata a motivare a ses compatriots.
2: Vamos a Spagna, vamos! Vamos la roja, viva España.
0: E per cui non mi pisa, io telefono a Bonura Gabi per tutto la scala e siamo scala survivu quel crimine del Saira.
3: Io ho survivu esci de stau den tren propi in texco mia collega ha scritto mi che la sei bulman strumentare. Na io sono stato vir mai na un von. Es sind so viele da, dass sie kun faul, sie kun arbiter, sie kun, aber, es ist schade, wäre mein Name wohnen. Aber bei PTU, ja, bei PTU, du rund kun Tirjuk, mein Spezial in Tig, de Pli, de l'Argentina, in Tig, de Pli, was ist ein Tig, de Pli, Respekt, weil Balapai, aber, ja, so kun, lass uns dann in Tig vor Strada, so kun, kurre wie Messi, die chant wo die Messi, ja, yeah. Io ero, per essere sincera, ero io che vedevo là dentro con quei gol. Perché avevo il da sì, e io ero level assolutamente spicchiato, perché ho usato il health, quella luce di penalti.
0: Ah, qua è Gabi. Oh, non mi lascia neanche dire buondì, buenos dias.
3: Oh. Buenos dias!
0: Buenos dias!
3: Se ti chiudi... Ciao, sto tal!
0: Ah, sono ungla, o c'è mine in tuarn, c'è...
3: No, io mi mordi ungla, terribile. No, quando si c'è c'è un po' la roja, nix.
0: Nix, eh? Se tu blastema, se loro sono degli argentini, se loro sono l'arbitro, fai qua per spagnolo o fai qua per romaunch? O come? E se mette la mano qua?
3: No, questo dì sono venuta educata senza sgevla. Io vengo a buon sacco, io demonio il cuore buzzo mi è slepto. Ma vai proprio se la grau. Con quei gol vai proprio se la grau, da Ferran.
0: Isabella era un po' invita tia vush, cioè dal tot quets non sarai stata in tia abitazione. Gabi, tu hai già uno stretto contatto con la Spagna, è regolare, ma c'era anche il lo di tes genitori. Se quinto in paese, come crei ci saranno festeggiati là questo titolo?
3: Allora, io sai che il mio finale e il finale è venuto in public viewing per me e mio vita. E io sai che questo sarà il rinno in tutto il giorno sera. Per cui vai io e udio poche tecce di questo vengono ad essere un'osena extase e vengono a celebrare quei gol e quella vittoria semplicemente perché quel che sauda è adesso io stavo in una vittoria meritata. Io che penso a buon sci biasco da Andini con Giorgina da Balafagni esco sì, ma io vedo che c'è a 10 il pastietto e che c'è a 10 il pastietto. Per cui sono di fecci leder che la Spagna ha mantenuto con rispetto vis-à-vis il Balapai, malgrado che l'Argentina ha provato un tic di destruire, ma io credo che la fin finale ha quella modesta lucezia del spagnolo, il tettino di Mignau e Gudignau.
0: Gabi, una analisi perfetta e squisquia è stata in giugno, non si può dire qua Melder. Per finire, come festeggiasse già se tu squisquia, c'hai te praesce già da Irsaira, sbaviremo una sangria o dai otz tortilla?
3: Irsaira, ma io buio una calanda. Irsaira, scoi una sottilvana, ma io buio una calanda, glas, per quel che c'è, hai meno ferma per me. A Borgè, quella va io buio, dusa, probabile, dati questa sera paese, per me a casa.
0: Ah, ok. E allora, Giovanni,
3: dai. Sul team da RTR, sul moderatore, vai se forte, un gusto.
0: Io un garantì dol di Gabi, grazie Fitch. Da Giovanni un bellissimo di Yalda questo successo da tia nazione e grazie che non svelto podu checker se tu viva già mo o se tu estiv l'infarct del cor. Un bellissimo di Gabi.
3: Muchas gracias. Adios.
0: Buenos días. Adios.
3: Buenos días.
4: Kennst du die Momente, wenn gestern nicht mehr zählt? Wenn wir dasselbe fühlen, die Zeit auf einmal steht, wenn alles, was uns Angst macht, in

0: Les novitats per RTF.
1: Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di San Murezen. La Spagna guadagna il campionato mondiale di ballapè e l'Emne comincia con Blair su lei. Il socio al microfono è Florian Mon. Bendì. Adriano Iseppi, il nuovo presidente comunale di San Murezen, succede con il gennaio 2027 a Christian Iodieni. Il manada della corsa del marathon de Schisentje di Nais, che senza partite ha fatto 582 vus in il secondo scrutini. Vers RTR ha detto Adriano Iseppi che l'evgemento su interplirs mais combat electoral sei a grond.
2: Fin già avanti in mais, era la tensione grande, il paese tanto in avanti grande, ed ossa, ci inceva più tardi, sono proprio contenti di fin, e ci comincia in posto, questo è il più importante, c'è il nostro tempo, molto mezzo, da preparare, tra 4 mais, su in quella grande carica.
1: Ci sono tutti voi più pochi che Iseppi ha fatto Leandro Testa della PLD e l'era messa a disposizione per suente in primi scrutini. Isabel Wenger ha sognato 217 voi e Sebastian Banner 149. La partecipazione alle elezioni è stata terpassa 62%. La Spagna per la seconda giada campione mondiale di ballapè, il spagnolo Zancudinha il final a New Jersey incontra l'Argentina con 1-0 su enter la prolungazione.
3: Ferran Torres di FC Barcelona ha procurato per la decisione con il suo gol alla 106ª minuta, in gol pica meritato per il spagnolo scandominato e dictato il giuc navenda la bialenciata. Gli argentini hanno trompato con son offensiv. An avon aiunuat, Leon Messi e colleghi stai entocan il gol del spagnols in existenz. Gli argentini hanno Antone studiato la prolungazione con un giocatore pipauk su entra la carta Kocna incontra Enzo Fernandez. La Spagna guadagna scia 2 anni su entra il titolo da campione d'Europa e il titolo da campione mondiale, che aveva la Spagna già dominato avon 16 anni. Ad il final, avon Varga 80.000 fans al stadion a New Jersey, è stato in déjà vu con quel del 2010 all'Africa del Sud. Già l'uveva la Roja guadagnò il final con 1-0 alla prolungazione. Durante che Lamine Yamal, la nuova stella del mondo del ballapai, a jos con Jenny Vons, già campione mondiale, va la carriera da Lionel Messi a campionatis mondiali a fin con una trompada. È poco probabile che il venione da iniziatava il turnier con 43 anni. Andreas Vialand, redazione de Sport.
1: Il spagnols na pombecmo celebrar dal titolo de campione mondiale. Lur capitani Rodri ven undras come meglior giocador del turnier. Unai Simon sta il meglior goli e Pau Cubarsi il meglior giocador sot 20 anni. Il spliblers goals de quest campionati a seta Kylian Mbappé della Francia e la tutia 10 giades e sovint per cui il Chelsea d'aur. Per qualche film degli incendi di Gouda nel Canada si rasen in fin sur citat americanes, vuol Donald Trump in compensazione del Canada. Questa pretensione il presidente americano repetì verso il primo ministro canadais durante un incontro all'ur del campionato mondiale di ballapè. Se il Canada non appaia bec, vuol Trump anche immediata auzare le dazze di molte sin prodotti canadais. A Bologna è in um de 43 anni mort durante un'azione de polizia. Tenor in video de predicis pubblicata la Gazzetta La Repubblica, se seven 2 polizisti nel 10 dell'um che era per terra. La prima è l'anclamà per agit, su entri in per minutes, nai el bitch pli musa sens de vita. In obduzione due sclerir de cecel è mort. Nel report de media se la polizia venite allarmata perché l'um aiedi in attacca de ravge. Il Stati Uniti hanno attacciato la nuova notte in serie Mirs in l'Iran. L'Iran da Sivar da regi con attacchi in paesi vicini can in base militare americana. Tra l'altro Kuwait annunciato attacchi di droni iranesi ed era nel Bahrain ai da allarm. Il motiv per le attacche svizzendevles e le vie di Hormuz che l'Iran ha bloccato, quella è importante per il commercio globale. Il tradisciava il gol de test de SpaceX dove aver leo le dievge che vigne e becco planisà il gendisdì, quei all'interpresa di Elon Musk comunità. Il gol era cinemain planisà per l'emne passata e dentan veni interrot automaticamain per cui quincins dels propulsurs della racchetta na funzionavan bec.
0: La meteo.
1: Quest'emne comincia con Blair Soleil, singles livelli di Cumulus e le svelate del sit, dati il 20 mesi in 5 uradis. E la zotselva dati fino a 25 gradi e la zurselva l'engedina bassa e da quera fino a 24 e nel grigion centrale 22 gradi e l'engedina nota 25. Il martedì comincia l'ora sur tracce di dati singles uradis e nel decorso del dì si muove il Soleil pospè.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: In es lasotti sees. Lündes jetzt weins der Lügn. La banura doccia al campionato mondiale da Balapesa fin con la meldra fin pes spagnols. 104 jus, notz senza sögn. Podes mi paiser c'è un o c'è il varas prossim di zin pas symptoms da mancanza entzugserscheinungen. Balapé esi un pas

I Sean et Lafine, al giavius da viola, hope that XXX Temptation do li, qui a sun giavius da dinchun da vu, i da pu giavius da musica e lo da ciao domaun, intorno las 8 dies, las 8 e din quart. E con vai per un classica, Cool and the Gang, e Celebration. E era muovant la mezza.

0: Lunde je ben ora in 7 minuti las 8 i mezzi con qua però un das grandissim sit da Joanne Baez. Ciao, ma e da una versione tudaischia, fitch fitch congiunta con questa melodia, con un text però completamente different. Saut schon chenun? Ich lö dai ossa la soluzione.
1: RTR, quai è il sempervert del D?
0: Er a Juliane Werding festeggia ses 70° anniversari, ses prim grand hit alla teni con B. Quindisch ons, nempe al toc am tag als Conny Kramer starb. Un toc ci ha dat da studier ad una generazione intera e va nempe per l'istoria d'una juvna ci mora per conseguenza da sia dependenza da drogas. Blairs Clerani crean in quella anda c'è questa Conny Kramer a propri vivu, ma idera una fiura fictiva inventata. Sco melodia a Juliane Werding appunto dovrà la canzone americana The Night They Drove Old Dixie Down, cioè non giusto dal di avant, ci non è però da ci far nulla con antidrogas. Al text per sia canzone per Conny Kramer ha ella scritto completamente da nuovo, quinta tot un'altra storia. E appunto, Curcella ha scritto quel talk via Juliane Werding B. Quindisch ons, Curcellese Lorignora, ve la saides, ha però pisserà celle snida con quella sur not un grandissimo star. Er pronu in Svizzera es quel talk stat dal 1972 un grandissimo hit, fin su in plaza 2 da nostra parada da hits, e a moduna actualissim. Quia es Juliane Werding con Am Tag als Conny Kramer starb.

0: Lündisch über nur ist dann das Ad im Netz. Das Neuitats von Florian Mann.
1: Enil Grischun an des nov persones kannst du fugir oder autos pais termina con success lor imprendisadi. Schkolt en tun schriven, nein quels bitch most du imprender in nova profession, baba in erla lingua es integrare nel Grischun. Adriano Giuseppe è il nuovo presidente comunale di San Morezza e succede con cui il gennaio 2027 a Christian Jotieni. Il manada della corsa del marathon di Schis in Giedinaisa fa 582 voti e nel secondo scrutini. La Spagna guadagna il finale del campionato mondiale di Balapè con 1-0 contro l'Argentina e il secondo titolo per gli spagnoli su Enter 2010.
2: La meteo.
0: E da un bel di da sta, però sono stato a il tema in giugno da questo con chalors incredibili, scusate non ti spatriasci una differenza durante questo stato, in per sé un normal di da sta, scusate non ti chiedo scien da spiace noi in Kindles. Oggi da un po' vaira bler su lei, qua e là per nuvole, si domani puoi dare in postutto il sud un ocella pleviade. E ossa appunto le temperature, e adesso agreabili, in bler, vuol dire qua e là, sur selva, in giardina bassa, da oz fin maximalmente 24 gradi, des dot fin 22 gradi da oz in Sursees e maximal 21 gradi oz in Engiadinata. Pigliaini, oh, quelle temperature. E hai un combatto elettorale, vai raciata, e ho dato a Samorezza, da più delle elezioni a Samorezza, ma è un bilancio del campionato mondiale da Balapecci, di Zita Finer, quai non sono i temi a mo avantlas. Nof, flot, esce dalla partita, e a tutti questi c'è un oz, al prim di da l'ur dalle vacanze, Giovigiani, un buon cominciamento.
2: RTL, da luz, per vus.

0: Er non ha besa decisa al campionati mondial da Balapè, din per sé er air la populazione da Samorez in decis Cici sarà se l'ur al nuovo presidente da Samorez in davenda Schneer e l'interesse per quel posto è stato grande. 4 persone l'ennir presidente o presidente da Samorez in er alla popolazione a muainta questa elezione. 62% sono its er adelier i as blers a un elet ad Adriano Iseppi. El ha fat 582 vusts e dera naturalmente Zotischfat, ciel sarà al nuovo presidente Samorezen.
1: Claire, questo è un grande stizzi, c'è sul Pil, da Christian Jodienni, d'una parte, da cella parte, naja, mia buce, c'è in pli, ultimi 50 anni, con diverse robe c'è una fatta, e loro con me stimi insieme, sono proprio per schwassi, che va in avambain con questo Samorezen.
0: B68 vus pupac, co Adriano Iseppi ha fatto Leandro Testa, e l'ha fatto 514 vus. In sé, un bel successo, ma el nuvea plagiai de quel success, anzi el dera digilus per vide cel ves aspettado al prüm scrutini, cel ves bunas chances de gudonir quelles elecziuns.
2: Relativ, also ich bin schon lange in der Politik und han schon viel Wahlkämpfe gemacht, also an gestern zählt sind 10 Wahlkampfkampagnen, die ich geführt han. Also ich weiss, was das heisst und wir haben gewusst, was das Risiko ist. Und das Risiko war relativ hoch gewesen, im zweiten Wahlgang einsteigend. Und entsprechend ist auch das Resultat knapp.
0: Nein, senza chance sunt stats ces duai candidats, senza un pes la metà dalla svus ci venamo fatta antil prim scrutini. Impustit Isabel Wenger, ci des stats in plaza duai dol prim scrutini, una vaira grande disillusion.
3: Im Moment bin ich noch ein bisschen ernüchtert. Ich habe sehr viele Stimmen verloren. Das überrascht mich doch. Es war eine intensive Zeit. Und mein politisches Leben geht hoffentlich gleich weiter.
0: Nein, ich das also però klar, das spür ihr. Adriano Iseppi sarà al nuovo Präsident de Samorezen. As prims de Schneer surpiglieral quella incarica e c'hai plans ce l'ha per Samorezen oder per ce Samorezen resta top. Nu, a intavelacul zurmiranci succede a Christian Jotieni l'intervista dai Ozent il magazine di informazione alas dudes quia pro RTR o scionossa sin rtr.ch.

0: La Bionda con One for You, One for Me, ed è l'undici, abbanura al dito al finale, al melder dal finale sono state le emozioni.
1: Lamin apre per Pedro Porro, il centro al secondo palo, Enrico William, il passo a terzo Merino,
0: e c'è a tornare al momento decisivo in Spagna, che ci hanno fatto anche la 106 la minuta. L'un a nulla. 10 minuti più tardi è salio e con cui era il campionato mondiale stata fin. Andreas Violante è ammoniato qui. Andreas, in desio è stato in campionato della superlativa sur 5 emnes. Il primo è stato 11 di un, also un emne più lunch sco, fin da qua. Cura un tot equipe a partecipare per la prima ada. Se tu ci tu in no, è questo stato un gudon per il balapè?
2: Per me è stato se ti esce hai due grandi, grandi dubbi, che vengono lunga russa, che vengono miserabili dubbi, quindi è stato in parentesi in quel spins, in quella spinge che l'equipe proprio fa bene a quei turnieri, c'è smero se l'euforia che quel balapè ha dato in quella stiara, Cap Verde, il Congo, Curaçao, Cap Verde, in gruppa d'insulas del West dell'Africa con ben 1,5 milioni di abitanti, alla soletta equipa che ha buspiars contro l'Argentina, ha buspiars contro la Spagna. In quei biali storie, io stavo lungo, in sto scendi d'anton, ha funzionato.
0: Ed è stato lungo, però, giusto nella prima fase, se potevo creare ora, cioè io ci savo, oh? E ce ci ermo sempre in, in un da più squadra spicciness, also Clary da Lichten, ma questo non si qualifica, ma questi dern là a un tozzo mo sa proprio un buon balapè, oh? Una delle squadre che è per vas a questo campionato mondiale è però una nazione più in spicciness, la Svizzera, ha scritto storia per questo campionato mondiale, se non ci dai non si no con un pa' di stanza, co è stato il campionato mondiale per Svizzers di Nortai.
2: Ma la Svizzera ha mostrato una buona prestazione, scritta in storia con Contonger al quarto finale, e in sé sentiu quella euforia da balla paia busco pibal aveva il sentimento che iam ne savono il turniere eri già in euforia, in svaseva dappertutto bandiere, strico e salle stizunze, dosa se veramente per cui va libero, ni per cus diuk zan dian ciet quella sentins, quella euforia. Tenton con la Svizzera diu Contongiu quel quarto finale in son sentiu tocca discorreva da balla poi in Svizzera ed ecco la nazionale a fare il viadi a casa, quell'euforia, Turic. Il campionato mondiale è vivio, è tra nus in Svizzera, e valo esper puspen in blidonza, in viva veramente, credo, al momento, d'anton la nazionale Svizzera a mossau creo da si è meira vart. Esce, il campionato mondiale è stato lunch ne venne, Stati Uniti e gli auto, il campionato mondiale e l'Italia niente era tu desce, quei tutti non si c'è auto, lo sei. E con questi public viewings qui auto.
0: Era buono, la Svizzera tiene fortuna, io da pre-gruppa erano nella Snow Saira, oh, ma non c'è stazione per ora la stagione della squadra per cittadini. Qua fa crescere un errore. Qua è una roba ci dà forza in paese, appunto ci dà orari, se non dà nessun adesat, ma i slusci ti cittadini sul turnier. C'hai a disturbare a te da questo turnier?
2: Ma io ho in Cina scausa che hanno procurato per l'Inges grasse. In agada quei to quella polemica politica, per esempio quei arbitri della Somalia che si ricordano che bo è stato entrare negli Stati Uniti, Iran che ha avuto problemi con il visum, non è stato entrare mo per loro giugs. La linea degli arbitri ha avuto una plegione mai che ha avuto una clara linea e con quei vari in agada venne sull'aula di una ganzoma bo. Il prezzo di quel tickets, che sai, può essere che ti sa comprare tickets e so intervenire per milioni, che si ha di molti, la grande classe, l'alta classe, il stadion, ed il più grande scandale, è quel telefono di Donald Trump, a Gianni Infantino, sento quella carta coach, non conto il cadre americano, allora vieni quella carta striata dell'Astia lo dà quel Duke d'Ottiava al finale, è un scandale, quel Astia può capitare.
0: Non ho nominato Gianni Infantino al telefono joker da Donald Trump. Alla fine dei squins restano i suoi portretti di un campionato. C'hai portretti sono restati a te? O resteranno a te da questo campionato mondiale 2026?
2: Ma il portretto che per me al momento più presente credo son io Lionel Messi su Entel Duke. A mia quel stadio per Suls con l'arma selsels marava in quella tribuna con in Santeva e leva un inegato regalà all'intera nazione quel titolo di campione mondiale, d'anton ecco il se ve Qui è chiunque la fine della carriera campionata mondiale, io sto abbandonando quella tribuna, che sono stati su anni, su decenni, quei emozioni enormi, che è Cristiano Ronaldo, abbandonato il posto con l'arma del Zil. Io credo neanche per quello che lei, che ha spiato in cura di ma in quel se ve, è la fine. Nossa carriera, a quel fatto, non debbi appel balla poi, Niel, le Jodweil Stadion e per vasein Ronaldo, per vasein Lionel Messi. A forse un per finì, è una persona a fascinau mai fece al trenador argentin Lionel Scaloni. Non dec cioi emozioni, adina ensesets reservaus, controllaus, non dec ed Antoni. Io non conosco il buon personale, io ho un sentimento in persona da non dec bi ancora con febbia respect da tutti. Quella persona ha proprio fascinato mai Scaloni.
0: Er fece sincero, ella da pro er spagnoli deran melders, i a er evitaci desbot escala, paredes dolio alla mudat it videl caluz d'un joado spagnolo, dolio, curcio tot dera a fin, i elis er it la tanta la india di te, non ulainus ruiner quist moment des spagnoli. Forza per finire, mo, c'è dis dall'euforia, also, Stati Uniti dal 94, ninja. Non ci interessa, questa è questa stadio milder.
2: Non dite, allora questo stadio è ben pleno. Dina praticamente vendiò in una grande euforia, spettacolo, stadio gigantic, top, moderno, allora quella culissa. Allora questo è stato non plus ultra. Allora io sai, boh, che vengono in quattro ons, il Marocco, in Spagna, il Portugal, allora... Da lei è veramente in grandius campionati mondiali.
0: In uno di questi stati qui stiamo dalla partita live, ma la let i dolci era proprio era anche gli Stati Uniti, c'è tutti tavellenzo di questi campionati mondiali da Balapè, era il vantaggio, cioè in America niermo sa qua ci disinsolid per un evento sotto anche la televisione libera, free TV, ci non era da fare in abbonamento, c'è da per tutti, also c'è proprio er forza in pain ci fu al Balapè anche gli Stati Uniti. Sono ben visti gli americani, erano fans e lessen semplicemente nulla pretender che non fanno di quelle shows anche le spose e avanti e durante e Balapè è be e buon abbot senza tutto quel firli fan in tuarne.
2: Exact.
0: Andreas Wieland, grazie vich, oz benura per tias analises, per aver accompagnato i miss al Vierchel su questi campionati mondiali da Balapè. 2026, col grand vengiader Spagna e cos grand absenz Italia.

0: Les novitats de RTR.
1: Des 9 persones kan stui fugir an terminal imprendisadi en il Grischun e la Spagna godogna il campionato mondiale de ballapé e les 9 al microfono de Florian Bon. Bindi. En il Grischun an des 9 persones kan stui fugir or d'autos paiais terminar con success lor imprendisadi. Schol centun scrive nei an quels bitch mo stui imprendere in nova profession, mo bain er la lingua es integrare en il Grischun. Il post specializza per integrazion a sostenit an dels imprendist scolas interpreses durant il sons de scolazion. La più grande società aviatica dell'Europa, almeno nord umbra de passagiers, Ryanair, a partì della guerra nel prossimo Oriente. Il guadagno si è riduzì per 34% durante il mese d'avrì fin cercladur, sin 538 milioni di euro, comunicesce l'interpresa. La domanda per sgolz si è riduzita ed il prezzo per carburante si è aumentato, questi sono i motivi principali per la riduzione. Pogai che il film dels incendis de Gouda nel Canada sa de rasen infin sur citats americanes vuol Donald Trump in de compensazion del Canada. Questa pretensione il presidente americano repetì in vers il prim minister canadais durant in inscunter allur del campionato mondiale de ballapé. Se il Canada na paie bitch vuol Trump anche in ediade auzare els dazis de multas in products canadais. La Spagna per la seconda giada campione mondiale de ballapé, els spagnols han godinà il final a New Jersey contro l'Argentina con 1-0 entro la prolungazione. Els napon dentant bitmo selegar dal titolo de campione mondiale, lur capitani Rodri Vegnundrasco meir giugador del turnier, Unai Simon e Steil meir goli e Pau Cubarsil meir giugador sot 29. Il Spliblers Goals de quest campionati è stato a Kylian Mbappé della Francia e l'ha tutta 10 giades e sovint per cui il Chelsea d'Aur.
0: La meteo.
1: Quest'emne comincia con una bler sulle singoli nivelli di cumulus e le svalade del sito dati il suo entro di incinz uradis. E la sottoselva dati fino a 25 gradi e la surselva l'engedina bassa e da quira fino a 24 e il Grischun central 22 gradi e l'engedina notte 25 gradi. Il mardi comincia l'ora sur trac e di dati singoli uradis e nel decorso del di si muove il sulle puspe.
0: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La Spagna ha guadagnato il campionato mondiale da ballapé e la prossima mezz'ora può dare RV Gudogner. Al Chavant al campionato hanno domandato: c'è una squadra che vince campion mondiale? E da spiegare, sai appunto la Spagna e tutti questi c'è un tipa in quella iada e tramis al tip ad rtr.ch tutti questi ha un la chance da godonior un pulloverin dalla nazionale svizzera con su la sottoscriptions da tot as ioaders da nostra nazionale ci ognomo sai una fitch fitch buona prestazione di mena un regalin esclusiv tutti questi c'è un tipa sulla Spagna ha un la chance da godonior quest cicitel godonia intorno a snovi vanch traini la sorti regalin numero 2 e roz dai naturalmente la cupala da RTR per un jubilar o in un jubilar ci festeggia oz anniversari
0: RTR unic

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Una nación intera festeggia oggi. Sono sicuro che le spagnole sono una modena nell'inizio, una modena che deve festeggiare il titolo di campione mondiale. Però è per noi in Svizzera Romagna, c'è un bel splagiare alla Spagna anniversari e l'ora dai naturalmente eravamo da questo ci festeggiare a tutto il teatro, a Blair più importante, nempe anniversari.
1: La Cupina
2: presentato il buon Engiadina a scuola, il buon con acqua minerale. Boinengiadina.ch
0: E oggi potete gratulare a due giovani jubilari e a una che ha erso un patria fitch Blair in sia vita. Lì Sofia Candinas a Zuzwil, Centun Sangalen, festeggia oggi si sdejava l'anniversario. Una cendaila da più sulla torta, nempe undus a Mael Kfeller a Savonin. E se in quella torta non sai se tutte le cendaile hanno un piazza, ma forse ci provo di te le mettere su. Non hanno 16 cendaile, sono sulla torta d'anniversari da Martina Bundi Palì, ci viva anche il puntrais a Musti. Per estrai ai ciuf gratulazions in scritt, Cici gratulescia i as gevus, als regalins musicals, per dirci

Tot quai dai oz da venda las dudas e mezz. Ios scomincia di l'occasione da trasi un'ulteriore gratulazione e da pisera c'è al jubilare ci fa un regalin, la cupala da d'Arter. L'unico sta a fare è telefonar al numero 0800 20 25 30. In un pack moment è la sorpresa inviata per posta.

0: Ed es sind quels buns dits, ci savezza, ci da eramo juans i juvnos rumauntes cia un anniversari, i vim pro amo un juan jubilar, ci festeggia oz anniversari. Al telefono es nempe Angelina Neff da Ramos. Ciao Angelina!
1: Ciao!
0: Angelina, osa tu pos dar trastia gratulazione, ci tu gratulesces e ci ce tu tel giovuge stot.
1: Elles gratular del per se seta l'anniversari e c'è la blera fortuna e fa blera gol de hockey.
0: Mm-hmm. E c'è?
1: E tot el bun. E tot el bun.
0: E tot el bun. E Adel, con quai maniasci tu a tes frarin, ci feste già sciotz set ons, e quais mic nef, ha?
1: Hai.
0: Hai buon con Mick?
1: Hai.
0: Non ho mai dispita?
1: Sì, bler.
0: Ah. Sì, c'hai ta secca al più ferm veda Mick?
1: C'è il clocca, Dino.
0: È il clocca. Also, forza ci desperella il trena mainz, da far checks, se le esiste un passionale, io adere da hockey. C'è il dovro, semplicemente, di un per trener, il checks.
1: Hai, e Creshon.
0: Angelina, a citare era il finale da Balapé?
1: Hai.
0: E allora sei contenta con questo gioco, Daniel?
1: Hai.
0: Sean, eh? Derger per spagnols. Angelina, tu hai vacanze per il momento? E sei stata da vent?
1: Hai.
0: Giù è stata?
1: Ora Briegels, come è stata?
0: E hai te piaciuto ora Braille Briegels?
1: Hai.
0: Esa question erbi.
1: Hai.
0: Mm-hmm. Ok, Angelina, e allora lasci ir. Dai ot stuarta per Mick.
1: Hai.
0: C'hai al jent?
1: Schwarzwälder aldere usce una con quark, con aprikoso.
0: Super. E allora Giovanni, buon appetito, una bella festina, una bella party. E speranza Mick nutrena massa se checks. E allora vida tai, esa? Angelina, grazie fich per telefono. E Mick ci fa e allora prossima mangi un pacchettino e vedrà che si è gronda, e si una ciara, e a studiare vida deli, a pisserà che ci fa la cupala, e che l'essere essere un pin più ciara mo con tai, esa? Bel di, Angelina, e belle vacanze, sta bene.
1: Ciao.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los del Río con Macarena e musica spagnola è scofata per quei civin ossa.
2: Gols, emozioni, analises. RTR.
1: Avant, buon 5 anni da cominciare questi campionati e in quella ada veni domanda a voi, qualcuno da sapere, in quale direzione ci va, ci creod voi civin campion mondiale. E allora potete trasmettere il vostro tip su rtr.ch e al premio hai un promesso un tricot della nazionale svizzera, ma noi a X non compriamo una bottiglia di sport, no, un esclusivissimo, un con su tutte le sottoscrizioni dei giocatori della nazionale svizzera. E in quella data non sappiamo che sarà una nazionale che scrive storia di rar una nazionale svizzera che dopo 70 anni ha raggiunto un quarto finale dei campionati. E dopo il sera, sai, se c'è tutto questo che ti fa sulla Spagna e quasi una terra sciorma ha una chance o se da godone quel tricot. Non è un della Spagna ma un della Svizzera. E per questo sono qui a Sergio Guecci per trarre la sorte. Cosa sai che c'è questo diala da fortuna?
3: Ma meglio se chi ci può allegrare del trico.
1: Tranquilla, io ho qui un couvert con un snoms di tutti questi. Ci ha un tipo sulla Spagna.
3: Ok,
1: non mi ha donato il couvert e tu puoi cosa tra.
3: L'ufficio ufficiale, tot.
1: Also, responsabile è Sergio Guecci.
3: Cosa guardando chi ci può allegrare del trico?
1: Allora, per fortuna non hai quella sbalina se ne devo arrivare.
3: E sono tanto a coda mezzo di osa.
1: Aspetta, svelte, aspetta, svelte, aspetta, svelte. Sergio Guecci, ci godogna un tricot esclusivissimo con su tutte le sottoscrizioni da giocatori del quel da Manzambi forza tagli ora. E con su un tocco quella sottoscrizione, beh, siete. Tu zadige giusto. Chi ci guadagna quel tricot?
3: Noemi Janota da Rouen.
1: Sincere gratulazioni! Noemi Janota. Noemi Janota da Rouen ci farà un pulloverin esclusivissimo. Sincere gratulazioni! Speresh che voi. Ella ha un paese plagiare e c'è quel. Tricò ci fa una piazza tutta fatta speciale e auto mettesse anche di un rom da vaidere e pendessi anche di un lui. E Sergio Guecci, e dà una buona nuova? Non
3: sbaglio anche un'ulteriore coerta con un noms e zwar voglia per la domanda ci godogna il secondo tricò della nazionale svizzera e madema manch con sottoscrizioni che il datile da godanier se va ci vagna cercea. Ci ma sbalbeci 39 days moments da balapè legendaris e trantertoz cion savia quel moment quel zon oz la chance da godanier quel trico dalla nazionale svizzera con sottoscrizioni quel ulterior coverto
1: ed es vanciduai vengiaders e vengiaders
3: era lo dati il quel moment d'attenzione facendo ir fic gugent beciosa e tirani anche un po' alla lunga quel momento d'attenzione e che gli ne ronzano a fare un 10 minuti ancora d'ora a mince cas anche quando le dici so enzo ci allegrar da quel bel premio e cate un bel premio per un G da angevinare
1: ogni 100 godoniaci in Francia e se godoniamo in tricot basta per tensione si peserà in pac moment sorpiglia Sergio Guecci se gli viene avanti buon divertimento con RTR musica scofata

0: Maribel.
1: Toque atrás, Porro la pone al área. ¡Al cabezazo atrás! ¡Queda el rebote! ¡Gol!
0: Il punto culminante final de cada VM de Balapé. Gratulazioni anche neda alla Spagna. Er vosotros sapete anche guadagnare in una domanda un ulteriore trico della Svizzera con sottoscrizioni er quella facenza anche avanti la sdis al microfono Sergio Guec buondè er da me buonanciata da Lenda
2: uscia una la Stadt.

0: fenomenale Gianna Nannini tar RTR cozza la VM da Balapè Pidei.
1: Che ciausus
2: presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: C'è momento sung il gol da Wembley, il man da dia, il colpo da testa da Zidane contro Materazzi, angal treis da Blairs moments legendaris, il qualz vainza cercealas da vosas emdas, il eia per onore, il eia per plageirs, il eia per victorgias, 39 rondas da angivinar, vanciadus victors oldo. E vosotros isas nominos per gudanier il trico della nazionale svizzera da Balapè con sottoscriptions idat puspe quel moment d'attenzione e enza ci può s'allegrar. La domanda la più importante ossa che la domanda risponda Livio Foffa ci godogna
3: allegra
0: il trico il è no quel moment
3: a propos trico nu hanno decorà nostro studio qui con slinges e con tricots. Io so, ci tenia da questi pendent giusto dono. Also nu deran profeti in sé.
0: Anza sai c'on, trico dall'Argentina.
3: trico
0: dalla Spagna. trico dalla Svizzera.
3: Questo anti non sarà entro, poi non hai dat mai i scene. Ma o sapessi, questi pendent precisi ci che non ti spendessi. E per non pendere tutto il tempo in sé al finale. Spagna e Argentina.
0: Ok, eh? Vordainza ci può allegrare da quel premi isurdung.
3: Allora, io tiro sulla sal.
0: Te tiras la short. E da lo Vordainza ci può allegrare.
3: Non ci due non sono niente qui. Non sono in radio emancipà, eh? Er omens san far di ala da fortuna.
0: Osa.
3: Nu...
0: No svagne, ena victoria, ena victoria.
3: Ah, hanno detto il nome,
0: ah? Ed egno egna.
3: Ed è una persona.
0: Una persona.
3: Un nome.
0: I pruain da telefonare.
3: Ed è un nome.
0: La facciamo scegliere, i pruain da telefonare.
3: Allora ci scrivono sopra voi un telefono e allora forza ci fa.
0: È la chance fig gronda ci guadagnezza il trico. Pruagn da telefonar am fis fitch bel si quella persona fis era d'anturn. Pruagn o se ne da telefonar, che il condarà in nombre da telefon, so, degna puspa essere un po' inna ciosa, basta che il... Pruagn o se, che il tunga so ne è da bachelet.
4: Sì?
0: Co è RTR Sergio Guec?
4: Na. Ma proprio!
0: Non si va in cercea, vos!
3: Chi è là? Chi è là?
0: Fadri!
3: Iacian Fadri!
4: Iacian Fadri!
0: Iacian Fadri, fili, non si va in cercea, vos!
4: Na, cicu!
0: I savezza su poner per c'è!
4: Ma son!
0: I guadagnez, il trico della nazionale svizzera con sottoscriptions! Cordiales gratulazions.
4: Ma grazie.
3: Ah,
4: il
3: plage...
4: il man de Dio è iza qua.
0: Ah, ma già venia quel momento.
4: La prima risposta ci voleva cerchiare di vedere il gol che Maradona ha fatto il man.
0: Alla prima ronda, quel momento sì, leggendari ho sì. Porto Clay Ciozza, Iacian Fadri, Fili, Blair Plager con il trico.
3: Ado c'è fan col trico? Ci fu quello in una piazza speciale o dovrò il perire dovrò il perire Joker
4: no, ma tu spero il Capricorn da Pizzumbrai.
3: Ok, io ho una domanda una sotto puoi tagliare ora quella da Manzambi?
0: Livio Less Manzambi
4: quella tocca la sua quella vaglia magari Blair
3: o se vale la Blair
0: io c'è un fadrì
4: Fili
0: Fitch Bell Fitch Bell, che è il premio, scuola plagi la VM, è già stato un premio speciale.
4: Ma è stata una empatia, e vedi questo applauso alto, e il più intermiso, tutto sulla UE. Io ero riuscito a ballare, ma Livio, noi avevamo in Balmensteiri avevano no Krümpel. Ma non era melder in Sembel. Noi avevamo più bene in Sembel
3: scocchi. E in posto più ferro.
4: E aveva donne da vera scocchi vanno col cendun da vovarta in Tilarain.
3: Preciso.
4: E quelle robe l'hanno tocca.
3: Questa lengiadina bassa fa in qua e beh per vedere c'è i problemi di coordinazione del corpo.
4: Preciso. Non arrivavano da voi.
3: Grandioso.
1: Basta. Per Blairs, la Spagna, il campione mondiale marito.
3: Ed in posto il balapè a guadagnare, Saira?
4: Il balapè a guadagnare. Era proprio in Sembel. E noi abbiamo un start, in per sé proprio la gruppa in Sembel, ci hanno avuto in Sembel. E noi non lasciamo sa manare ordine la quietezza, cioè c'è proprio un distrutto, rompere il lieu, veramente.
1: Che gli è, anzi se c'è il splits, c'è la leggenda da Balapè, Herbert Prohaska o dei Cirti, gli URF, ja, c'è un fatrifili, preciso c'è io.
4: Allora, è un minuto dopo ci deve finire il lieu, una serie o, perché c'è tutto questo roba, se gli americani fanno scena e pensano, ma qui non guardo.
3: E non è stato scema anche che ci sia temea.
4: Allora,
1: ci sono fatti i figli.
4: Ma era parlarvi del trico.
1: Cordiali, gratulazioni con il trico, Blair Plagier,
3: felice
1: bel premi, e a noi pigliani agugenti anche le coordinate per il trico, arriva allora alla nuova cialvesta dei.
4: Super,
1: Blair Plagier, iacem fadri fili.
4: Grazie.
3: Sì, gratulazioni.
2: Presentata Nikis Kuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch.
1: La finizione da quel Cecioses speciale posta per la VM da Balapè, il Cecioses quotidian, letz lanciainza duman, pushpe, in carta la sdici, valla con che il da angivinar la ciosa, la quale va in zanceta cercer avant la VM. Antiglia jackpots, en duman bons per 40 francs.

firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: Les novitats de RTR.
1: 19 persunas kan stui fugir an terminal emprendisadi en il Grischun ed ils combats en l'Ukraina continuation. Elles dies al microfon e Florian Mon. Bendi. En il Grischun an 19 persunas kan stui fugir od autos paiais termina cun success lor emprendisadi. Scolgen tun scriven, nein, quels bidmos tu imprender in eine neue Profession, ma bain erle lingua es integrar en il Grischun. Il post spezialisat per l'integration a sustenit andels emprendists, scolas interpreses durandels ons de scolazion. Ils combats in l'Ukraine continuation, la Russia tatia la region de Saporischia, almain 2 persunas in mortes e 42 persunas blessadas rapporten funtaunas ukranaises. La Russia rapporta din attacchi cun redund 4 cendrones ukranaises en la region de Moscow. Las bleres seien venides destruides, plirs baiets seien dentan venides tutiats, almain 2 persunas en venides blessadas. La pli grande società aviatica dell'Europa, almeno no d'umber de passagiers Ryanair, a partì della guerra nel prossimo Oriente. Il guadagno si è riduzì per 34% durante il mais d'avril fin cercladur, questi in 538 milioni d'euro, comunicesce all'interpresa. La domanda per sgolz sa essere riduzida del spritz per carburanza augmentata, questi sono i motivi principali per la riduzione del guadagno. Per qualche film dels incendis de Gouda nel Canada sa da rasa in fin sur citats americanes vol Donald Trump in a compensazion finanziale del Canada. Questa pretensione il presidente americano ripetì anvers il primo ministro canadais durante in scontri all'ur del campionato mondiale de Balapè. Se il Canada na paia bec vol Trump anche in idea da usare els dazis de multa sin products canadais.
0: La meteo.
1: Quest'emne comincia con una bler soleil e singoli nivelli di cumulus e le svelate del sito date in svendemisdì in 15 uradis. E la sotselva date fino a 25 gradi, e la surselva l'entidina bassa e da qui fino a 24, e il grigion central 22 gradi e dan l'entidina nota 20. Il martedì comincia l'ora sortaccia di dat singoli uradis e nel decorso del di Samuels il soleil puspei.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR.
2: Ei, Rakino, an en lipi special. Savezza partir da Givja al Lai da Savunin. Kino sot Chila Vert. I dat ozank entradas libras per in film tenor vos giaveish. Kegli anche avanti la senders, al microfone Sergio Guecci, Allegra.

0: Bell gjindeshe kun RTR Ray Dalton, Go That High.
1: Qe tajtë lë scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Vecchia gal nous terlagna musica, ma bagni kellas e kelz ci fon sets musica. Las musicistes ed ils musicists. La domanda ci fajagn durant la stat c'è terla la scena. Em da nova, nova musicista, senza tradeir shanossa il nom. Savez, vosotros schon en eda ampruarda angivinar cici la nossa interpreta da musica da kestemda pudes esser.
2: Ma in conoscenza spitos de projekt da nisha lesio di projekte budien interdisciplinars da musica da teater ni da musica per togs da sault ni lu forse per quai che osa facentil da pionz dentro autre intensiv ma in cula canzun popolare armoncia mia musica e canzon centrada antuan la vush.
0: Musica populare romancia, musica centrada anturn la vosch, ci so, ci ci ella pudes esser, ci ci è schon clear è sia musica, ci tenor ella funziona a degna terena festa.
2: In canzon che au ubugende di na festa è schlei pitoster harkens ci la insomma iela ai goccia dünja della gruppa Altingün, forse pitost in track. Per la fin della fiesta, quels paesi sono in textaunca, aber kinza tutine è una dina costa samover tir quels tunz, di resta è una super canzone per semplicemente saltà tras la cugina.

0: Altin gün con goccia dunia musica giavijada da nossa protagonista da castemda dalla serie da stata da RTR c'è ter la scena domanga dati una ulteriore episoda e domanga vin era tradia il nom e prenom da quella protagonista ci vin anc a dar ulteriore inspirazione musicale antil decurs da castemda c'è terla la musica la serie da stat da RTR er da Qatar anche ne da paratarlar eram ils ulteriors giast ci vagno son gia durant questa stat Matiu to Agheta uera Fiona Fiasco tot quel catez er sen rtr.ch
1: c'è taidla la scena

0: Tat ter RTR Jürgen Drews, igl ellas Dija Mesa.
1: Il Gelender.
2: Presentadel Open Air Kino Savognin. Das Vince Treis finis 30 da Fanadur al Leibernain. Valsurses.ch.
0: Ilja cursa da Rumantsch sur Silvana intern la Klostra dalla Soras Dominicana Zalion, quel cursa gio Ermince mai combinò con un programma accompagnant. Questa sera vigne referia davanti il centaner di l'automobil, il grigion è con sis scumont da d'autos in fine nilion 1925, sto in cas unic in Europa. Oz per incontr possedan las grigiungas ed ils grigiungs per fin da ple autos per persona cil rest dalla Svizzera. Simon Bundi referescia cascia seira an clostra dallas soras dominicanas a Lyon a partir dalla Zoc.
1: Il Challenger
2: presentato Open Air Kino Savognin. Das Vince Treis finis 30 da Fanadur al Leibernain. Valsurses.ch.
0: Kino sotto cila verta a Savognina il Lai. La lista da film è ir keston attrattiva. Giv giaseira ancevil con il film Minions and the Monsters. Das canu des Manitou vin muso e vigiliabi. Downhill Skiers, il film Kudna Marco Odermatt, Dominic Paris, Vincent Krichmeier e Oters Stars. Da cursa rapida. Enten quel film war la serie fictional da parte una famiglia da medias l'ultim romanch dus savez eir a vurdar antiglia de curs da quel kino open air a Savognin agli lai saia angal raccomandar RTR regala eroz entradas libras per en film tenor vos giaveis il sulet ce civez da far e telefonar ent il studio 0800 25 25 30 per eir a kino sot cila verta il lai a Savognin il film Skelzen Chevon Mincha Mai alla Nova d'Encart la Seira era vosotros savez esser dalla parteida ad en film tenora vos giaveis 0800 25 25 30. RTR regala entradas libras piglia open air kino a Savognin pareira urdar en film tenora vos giaveis si preferiz forsa pigugent il film Downhill Skiers con Marco Odermatt ni forza tutegna il ultim romanch dus savez decider vosotros ceci lezeira vurdar RTR regala a mincia cas shonots entradas libras piglia kino open era Savognin 0800 25 25 30.

0: Lai, Barnagn a Savonina porteir da Givgia, Vendalin Cajohan da Giuvaulta, Zalegra Shanosa da Deir a Vurdar il film Downhill Skiers con Marco Odermatt, Dominic Paris, Vincent Krichmeier e Oters Grons Stars dalla Cursa Rapida Downhill Skiers. Egna da Differenz Films ci vignan musos questa stat agli Kino Open Air a Savonin, Vendalin Cajohan, Giavigianza Shanosa, Bung Divertiment.
1: Danus? Danus?

0: Confesse con passantare in moment con contemplar art creoda den Sur Silvan, la feindemda o numnada manch la exposizion dils Davosons da Beat Manetsch gia vernissage antil Museum da la Curt Ligia Grigia a Trun. Beat Manetsch è carcisse a Trun e lo davanto scolast d'art e sto 35 ans redaktora per la televisione rumancia d'antanda abitescia el a Flont ed è ossa agli telefon. Bundè Beat Manetsch.
1: Bendì, Sergio, bendì.
0: Avant ci discurigna da vos art, scuola la vernissage stada.
1: Io sono fin contento, io avevo mai fatto scelta che è lui in Spagnolo, che è dopo me, io sono fin contento, io venivo in chat, buons amici che hanno un paese gine sostenuto me in quel momento, Batacor, de biaiat che un conoscevo il bo, aber che io sapevo le scelte di chi sogli, stavo fin bì, io sono fin contento, de, copi.
0: Sì, vordagn a navos, c'è sto a lanciata da vos interess per l'art ed da malager crear sets ovres, in sanovas vai a ligia ci il moment claf, sei a sto in charigier?
1: Yeah, per la fase 2, cioè si precisa qua, perché che di giuven vai a già sono di maliau, fatti causas con smounts, lui va con quella della televisione, con la lavoro della televisione, fa pausa, questo 31 anni, ad indire che io ero Lucy Flont, si mi cerge, quel cerge, sto a smettere avanti, quella si grange come a casa. Ad io con 60 anni sono riuscito per prendere due cerge, proprio se che vogliamo, tocca si som al cerge, e lui va a marau o dalle crune del cerge. Vide c'è la varta, also che fop, vi sia, rugione le di, dell'incontrolar, se quel, a quel era in balezia danar. In quel momento vai a giù al sentimento, oh hai, no mol, questo è sinstormalia con gron, con ieli, con proprio scolz meisters da Pibaul, aber lui era un meister, also, io ero tutto altro che maestro. Lui comprava calur, comprava taila, puspa in suo entro 31 anni, puspa in cedena maleacqua. E questo è un momento clave proprio il vero centro plastico.
0: Stupendo. Scu, ti lasciate ispirare con Shima Lagetz, con Ila, Acryl, Tush, Niera, Angal, con Rishplay?
1: Yeah, allora, per pli la lavoro della televisione questa è quel che influvava esperto, che instruiva era fece cosa vuoi sentire, che aveva un gran ritmo del lavoro. Allora, questo contrasto qua vai a se fa gente che trova e sper quei tempo e il ruaus. Allora, ho la natura amflins qua fe simple, normale, ma in mondo vai a un toc pupia di un risplienza che montaneva nie cruz va con da piccionon va tranau in te che sai memorizzarsi o vesel si che sai tenere quei andamenti, allo schiena fotografia fa un clic al ciurvi a pi tenere andamenti quei che sono a casa saulo fa una schizza da quei poi la ispirazione vien per pli o della natura questa è che mo legge surfaces, also scorces, ni neus, ni de quelles causes buffet spectaculares.
0: Beat Manetsch, 42 malets en exponias enten la curt Ligia Grigia, datilien feil macocion, ni domando otercant, vasta il spectrum da quel ciglia visitader so contemplar?
1: Io quittel qui, entraciunons, valvo il sentiment che quella exposizione muss anzacò in fase d'improva, davende causas veies e semplis, ni che sono i revenues e causas che aveva fatto di vanco vantons, toccan ose un paese gigina al stil nief de combinare causas hiperrealistiches con causas furchtes ed impressionistiches. Io credo che va al spazio è fe vasti, io causas de fir, y a causas naturalísticas, y a causas feti abstractas. Also token jutel single stre. Jetelu schon extrem, a, stos je fal pasen na vostela exposizion, quei single stre a nyang dauton de patralabo a la vernissage. Also, io son bo desilus, aber io hai trovo altro ciò che qui detti, io intic de pli, io de pli intenes de demanda, de scia, aber il jur gauci mi vomiglia faccia scia una biala introduzione che la io ha capiu ciò che io lesco con quei stre, perché immer le già si in single stre, also io fai vasto.
0: Era Keglia sodantant esser art. Grazie Fitch per antant Beat Manetsch per quelles impressions. Giavijan, venavant tot bun e venavant er in a Fitch bella exposition.
1: Grazie Sergio, e mi dieti, grazie.
0: E ci les becengal Sant'Eir ma bagn era propa vaseir las ovras la exposizion dils Davosons da Beat Manetsch so far che gli affinien anc la fegna da Ochover mince mai l'indesde mesem da venderde sonda e domenja adegna il siumazde ant il museum ant la curt ligia grigia a Trun.

0: CGO Gia la occasion era da vaseir ella live nero bec si sperta dam lidar quel moment Lady Gaga.
1: RTR Impuls.
0: Impuls con Selina Po, ella è crescita se a sento facil gimnasi alla Accademia Engiadina a Sameda, nostip gia elettrotecnica a Turic e fo ir gugent Poetry Slam. Co è il Impuls da Selina Po?
2: C'è se non unia nemo questo ton, non gli arana mai più. Sar Selina, da voi cominci la prima classe e l'ora non posso più mancare dus mais beuscea. Di mena isch ne partizza mo quello tom per dus mais in Francia. Il prüm mais un pa viaggiant e il second in una scola de francese. In pustüt mamma e bab levan rinfrastir lur francese a pri il ya 10 ans. In tan cünde des frequenteva las lezions de lingua as fancendeva cel de nodus kindles. Dus efnes weiner nomates de stü stare scola. Un omet pisereva per nossa buona luna con far da pajaz, con ducerias en masse e con chansonettes franceses. Oz avesse jent goce not il vain in clet quella iada. Mincia di vain a fat un per di sems. A sco arbre, B sco banan, C sco citron. E di preis usce l'alfabet frances, sainz insomma se vair quel romanch. Be baia su una tornada in avu a scolina in engiadina. A mis conscolarines nous plagevan les chansons. Sur le pont d'Avignon, petit papa Noël. E c'è qui scu l'alfabet nous dovra. Es di, usce bain scu quelle ade nu varaia de vo mai più savu l'alfabet francese.
1: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'umidade del clima procura per de pli ozon in l'atmosfera sot ed il combat in l'Ucraina continuation. Il esendisch al microfono Florian Mon. Bendi. L'umidade del clima accentuisce il problema della concentrazione d'ozon in la parte sot dell'atmosfera. Periode secche e sulle ives ad in pli lunges promuovien la formazione de pli ozon, scrive l'Accademia Svizzera delle Scienze Naturales. Bain protegge l'ozon si somme in l'atmosfera nus de radis du V, l'ozon diudem sei edentand in gas con effect de serra e sei un ugeivel per il l'om e per plantas. Per la controlla del svilup trovi un monitoring global. La Svizzera contribuisce a quel con la pli lunga serie de miserazions del mond. Ad Arosa hanno cominciato il 23 de Fenadur 1926 con queste miserazioni. Malgrado il combat continuante contro l'Iran, segnalizzano gli Stati Uniti la loro prontezza per discorso. Il ministro dell'exterior americano Marco Rubio ha detto che sia adina pront per la diplomazia, ma era l'Iran stoppa a tenere le convenienze. La Vart Iranese ha confermato che sovrani di intermediatori proposte per riprendere le contrattive con gli Stati Uniti. Il Departamento dell'Exterior ha detto che si perseguitesse in avanti la via diplomatica, ad intendere era accentuare che l'Iran venne a se difendere di certa main. Il combattimento in Ucraina continuisce, la Russia con attacca la regione di Saporizia, almeno 2 persone sono morte e 42 blessate, riportano fontane ucraine. La Russia riporta di attacca con radunt 4 centrone ucraine in la regione di Mosca, le blere sono venite distruite, gli sbagliati sono venite tutiati, almeno 2 persone sono venite blessate. La pli grande società aviatica dell'Europa, almeno no dumba de passagiers Ryanair, a partire dalla guerra in il prossimo Oriente. Il guadagno si riduce per 34% durante il mais avril fin cercle dur, quei sin 538 milioni d'euro, comunicesce l'interpresa. La domanda per sgolz sa essa riducida ed il spreco per carburant sa aumentata, quei sono i motivi principali per la riduzione.
0: La meteo.
1: Quest'anno comincia con Blair Soleil e singoli nivelli di cumulus e le svelate del sito dati il suente ma si in 15 uradis e le sottoselve dati fino a 25 gradi e le sottoselve l'entità bassa e le quere fino a 24 e il grigio centrale 22 gradi e l'entità notte 25 gradi.
0: Vias e traffic.
1: La 13 è bloccata al tunnel di San Bernardino copre di un accident, in conseguenza la era colonne, la via era bloccata per camions, quals due svià sur la 2 al tunnel del Gotthard.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mesdi. Mes Radio.
3: Deno Marigna dall'Em da Nova, sport final fino a mezz'ora. Al microfono Sergio Guecci, Allegra.

0: RTR con Soul Asylum, Runaway Train, Zandizar, Pushpe, vedi il Trotz, il Mincia de Sainza Balapè, Cingemdas, Balapè, Total, il punto culminante finale della Pigronda VM, da Balapè, da Totils Times, il Tetel da Campione Mondiale della Spagna. Con un po' di distanza, in soglia era deir per Svadia, quel turnero era la nazionale svizzera, ci ho per l'impremeda, si va da 72 ons, Pushpe, contangia in carta finale della VM, containt culz Schwitzer seir Eder Lala. El è trenader, si va da 2 ons del club da Balapè da Domaz.
1: Con la prestazione si gira, allora io sto giusto a buppar qui, che sono un fan della Svizzera, ma la Svizzera è non mio moini, sta dell'equipa più organizzata del campionato. Els andau in B, in B bella poi, erano tutti engagati, l'organizzazione piaceva einfach brutale a me.
0: Dei Eder Lala, ele uriunt dalla Albania, veiva siva da 35 anni in Svizzera, il Balapè o Eder Antiglia Sank, ed er sis nom, o in connex con il Balapè.
1: Mio bap è dinestaus in gran fan della Brasilia, et qui sono nasceus, aveva tre noms, si le gesta, a cui erano Eder, Rivelino e Falcao. Cels dus eran einfach extrem complicati per nus albanese, per cui hanno lu tutina decideu de da il più semplice Eder.
0: E scu il bap Lorenz, Eder Lala davanto grand fan da Balapè per la Brasilia, bata il cor dils Lalas da bape feglia consont per la Svizzera e per l'Albania da nonderci els da Raven. E ma curaci la Svizzera dat incontra l'Albania. Vigni gli elz, ma proprio ad essere un po' in un dilemma.
1: Also, la EM avon sezon creo, già stavo il giuco Albania contro Svizzera. Lei aveva davvero un gran dilemma. Also, alla fine ero contento che la Svizzera guadagnava, io ero tutto in stress che l'Albania spiars, aber scoglie con emozioni, con sas, con greve da scrivere. Per cui, also, sono in tec PBA per la Svizzera, per cui io è tutto in Plions che vive nella Svizzera che l'Albania.
0: L'Albania o elle sia famiglia stui abbandonare lanciata del zons 90 per via del grands problems politics. L'Albania era da letz time curt avante na guerra. Da pleda che la fuggia ur dalla patria. Santiz, enten la seconda part. An pacas minutas.

0: Ja, sto il Melanov 190 Kelon o la famiglia da Eder Lala c'è 843 onze veiva con sia famiglia a Domat stui a scapar dalla Albania per ved il caos politics e tot il problems ci veva intan calatera Eder Lala veva allo ochons dantant zragorda el schonank bagn a quel time.
1: Ei, welche Präsenz? Gut, natürlich auch im Punkt, der wir auch in Sabo ein Blidage sperrt. Ja, wir waren in quei Temps in Tec in einer Situation greve in Albania, con la politica, la midada della dittatura e la democrazia, ed era in schliet Temps che ho giù, buona moin ujara, ed nus venn giù la chance de midà. Veta, moja mama era asci motivada da portar naven moja sora da quella situazione che ella, ha fatto un tecla schwente al baba per naven a lui senza venire in Svizzera.
0: E la finale Catoni surunia in nov da cia an grigiun si va aver vivia in time por dalla valigia d'Albirt d'Asil til Albirt d'Asil en ilz lalas la finale zacentosa danisan zurselv la stazione finale si va l'ur fuggia or dalla Albania.
1: Qui è stato in Leuk, non che stas di per moi mamma, ella già vadina qui o in Leuk, qui venio smeridiaus del smeons de Deu, per cui che ella era scibugien leu alle montagnas, ella era einfach extrem fan di quel Leuk, e io vedo quel sentiment, ella ha saveu portanus propri leu no che ella voleva.
0: Kurt Siva è la mamma d'antant morta per Eder Lala la prossima greva freida anzis giuvenzons.
1: Questo è un momento estremo dir. Io avevo un'altra speciale relazione con mia mamma e questo è un sommabulev per noi e in una tiara non c'è tutti in hospes e il babs aveva un po' lungato e la migliore parte del wenn sie wieder wählen, hat er stoßen, crasher sie durch die Fonds, so wäre es, als sie uns in Schweizer, nicht, stehen sie dorthin zurück, was, schauen wir wieder also, das ist auch in viel Kräfte Temps.
0: Zaragorda, Eder Lala, kel Tempo, el Dantanta, Savia Dominiaro, Oze, el Setz, Bab, da dus Feljes, Tranesha, il Club, da Balapeda Domat, e Magna, Trantaroter, er il Center, da Fitness, a Tuzang. Elle, Giasta, in den, nossa Emission, Profil, kesta Seira, la Seisa Mesa, in Radio, Banner online via Play RTR.

0: Maria Mia ter RTR e la Zenda Giamesa che ci dat da nuovo sa so Florian Mann.
1: En il Grischun an de Genov Personas kannst du fuggir od autos preis terminar con success lor emprendisadi. Scolti an tun scriven ein quals bed mostu imprendere in a nova profession, ma bain la lingua e s'integrar en il Grischun. Malgrat els combats continuants contra l'Iran, signalisation els Stati Units lor prontezza per discors. L'Vardir Anaisa confermada var sovenir propostes per reprendre les contractives, ins veia continuar con la via diplomatica se defendia dentance necessari decidi demain. La midada del clima accentuescer il problem de la concentrazione d'ozon en la part sud dell'atmosfera. Periodes secchies e soleives ad ine pli lunges promovan la formazione de pli ozon, quel è nuceivel per il l'om e per plantes.
2: La meteo.
0: Eriglia, si va mazde, restiglia, venavant sulla leifem, ora per tre rain tozzi il t-shirt, preferia. Sull'età mancentan l'anna già degnota scuerant il puslaf, poi a contersaira dar temporals locals, era domang avant mazde, poi anche dar temporals locals, scigliò era domang puspe in deda stat, bler sull'egli e pacas neivlas, a coira con temperaturas maximales da finian avancia cater graz.
2: Vias e traffic.
0: Sen la A3 de già il tunnel di San Bernardino bloccò per veia di un accidente, il traffic vigna sviò, in conseguenza olia in direzione sit, colonnas trantermedels del tunnel di San Bernardino, il è da quintar con fine 40 minuti da playtime da viadi, più avanti la A3 tranter il tunnel da Casana Valte San Bernardino bloccò per camions kelz ston cerar via la A2 del tunnel del Gotthard. Pazienza, se veia, buon viadi.

0: Samurezza, o eligia il nuovo presidente comunale per dire del vancio, vancio set.
1: Sì, già avanti in mais, era la tensione grande del paese, tanto in avanti grande, ed ora ci inizia a aspettare, sono proprio contenti di questa fine, e ci comincia. E ci comincia in posto, questo è il più importante, c'è il nostro tempo, molto mezzo da preparare, tra 4 mais, sono con la grande carica.
0: Adriano Iseppi, si va in lung combatte elettorale, il scolaste esperto da pas lung, Adriano Iseppi, il oriund da Savonin, faccia la corsa, intan quel second scrutini, l'intervista con il nuovo legia presidente comunale da Somurezzan, Oz da Mazde, Ternous e i discurini anche neda dalla VM da Balapela, Spagna, nuovo campione mondiale.
2: Tocca a Porro, la pone all'aria, il cabezazo atrás, che lo rebote, gol, Ferran, gol!
0: Quel gol ci ho decidia il finale contro l'Argentina. Tot che gli Oz senti il magazzino da Mazde a partire dalla Sdodas.
3: Danus?

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Viva España e viva Giuseppe, due vittorie dat ir, due storie ed in magazzin. C'è resta da quel campionato mondiale da balapè, non si discorrenza a Londra. Tentando ci Adriano Giuseppe, il nuovo presidente comunale di Samorezzi, dei da sua vittoria elettorale.
2: Claire, questo è un grande stizio, c'è sul Pil, da Cristian Jodienni, di una parte, da quella parte, mia buccia, c'è una in più, di 50 anni, con diverse robe c'è una fatta, e loro con me stiamo insieme, sono proprio per svasti, che vai in avanti con questi Samorezzi.
1: Der nostro magazzino, malgrado i combatti, l'essere negli Stati Uniti e l'Iran, è discordato le convegne. Bel isch es connox, isch es uscia a mincicas er victors e victores. Al microfono, Toni Poltera. E noi siamo giovani in magazzino da mezz'è qui blog da novità e uscia con Erwin Caduff.
3: In anterior parlamentare cantonal della PPS da largo via do ai ir in prejun per vite duranta, que pretende la procura pubblica ca purta plant contro l'om da 57 ons. Adel ven rinfaccia greves delicts sexuals, trantar auter do aela ver narcotisa pliras donas per sil suenter violare la sexual main e filmar questas acciuns. Trantar las unfrendes satiatia ina giufna da 15 ons. Il stoss a responsar per vida pliras improves da mazzament, pliras violaziuns e profanaziuns. Per ir in il sit dovrei vin avant pazienza. Avant il portal nord dal Gotthard avevi oz curt avant las indisch in a colonna dad indisch kilometers tenor il TCS montaquai in tem da specie dentun 80 minutas. In la direzione contraria es ist ad speciar 20 minutas trantar quinto ed aerolo. La midada dal clima aumenta il problema della concentrazione d'ozon in la parte bassa dell'atmosfera. Periode sicces e sulle lives ad ine pli lunges promuovien la formazione della pli ozon, scrive l'Accademia Svizzera delle Scienze Naturales. Bain protegi l'ozon si sum in l'atmosfera nus da radis 2V, l'ozon giudim sae dentant in gas con effect da sera e nujaivel tant per las vias respirativas scoer per plantas. Per una controlla dal svilup d'ovra in monitoring global, la Svizzera contribuesce a quel con la pli lunga serie de misurazions dal mond. Ad Rosa han ins cumenzà avant 100 ons con questas misurazions. In il Grischun han des 9 persones, kannst du fugir ort auters paiais, termina con success lor emprendisadi. Scoltiantun scriva, naien quels bitch most vi emprender in eine nova profession, ma bein in eine lingua, es integrar social mein en il Grischun. Il post specializza per l'integrazione a sostegni tanti ils emprendists scoerelas interpreses durant ils ons da scolazion.
1: Enox, continuando las novetats, già in parcheter in conflict tra inter dus terres ed in a streccia da marcia on influenza sil rest din mund.
3: Malgrado il combats continuans contro l'Iran, signalization il Stati Uniti lur prontezza per discurs. Il ministro dell'exterior americano Marco Rubio ha detto che sia adina pront per la diplomazia, ma era l'Iran stoppe satenair vit las convenias. La vart iranaisa ha confermato aver survenit intermediaturs propostes per reprender las contractives con il Stati Uniti. Il Departamento dell'Exterior ha detto che ins perseguitesce avinavant la via diplomatica, ad entant era accentua che l'Iran venia a se defender de certa main. In la Spagna è in giuven de 13 ans mort durant las festivitats suenter gils spagnols en davantats campions mondials da balapè. A Ciudad Rodrigo, na in a pitch din bilbet pudi portar la paesa da plirs juvenils kern revits sin quella. E le crudad entorne da tucia il juven mortal main, que rapportan plirs medias indigenas. Tuas ulteriores persunas saen venites blessadas. La citata ordina in a malencurata da trais dies, en fin mesemna restan las bandieras sin mesa asta.
1: Jelas dodas e cinci.
0: RTL Il magazzino a mezzodì.
1: Il campionato mondiale da ballapè è a fine. La domanda ci resta. Il combat elettorale a Samorezza è a fine. La domanda canta forza al dovrò che al combat il vittor Adriano Iseppi. E la domanda che ci l'ora fa rispondendo in gestosa.
0: La meteo.
3: Oztat i malgranci in snivels per gronda part sull'egl e nelle svalade dal sit ponen squintare il suo intermezzo con una pluvida o l'altra. Il pli fresh vigni in il surses contranter des 12-22 grads, il pli chauten sot selva contranter 23-25 grads. Damaun en il snivels l'emprim pulit spes en il decurs dal di dati de pli sull'egl con singles snivels de cumulus e duradis, mesemna dati per gronda part sull'egl.
0: Vias e traffic.
3: Il tunnel dal San Bernardino è serà per vidi un accident. Il traffic venge via. In conseguenza, ai avanti il tunnel colonnas in direzione sit, gli è da quintar con fin in ura de pli temp taviati. Plin avant è la 13 bloccata per camions tranter il tunnel da Casanavalt e San Bernardino, quel stongerar via A2 ed il tunnel dal Gotthard.
1: Samorezza è un nuovo presidente comunale. Si è un lungo combattimento elettorale, oli scolasti ed anterior profi del Paslung, Adriano Iseppi, faccia la corsa ani il secondo scrutini. Il Schneer, 27, sorpeglia gli uffizi. El, o senza partita, sorvegna 582 vux. Anna Caprez, o si va l'elezione di scrivere con il nuovo presidente della Samorezza, corso della pubblicazione dei risultati.
4: Adriano Iseppi, gratulazioni per sia Cerna, scu presidente comune il futuro della Vigenza di Samorezza. Quanto grande è il sliggerimento? Si aveva annunciato la candidatura a Cremite marzo, un lungo tempo, con una corsa.
2: Sì, quella corsa era proprio ter lunga, qua in anni il sliggerimento era grande. Hai, fin già avanti in mais, era l'attenzione grande, il paese. Tanti in avanti, grandi, e adesso ci inizia a spettare, sono proprio contenti di fine, e ci comincia, e c'è il nostro tempo, molto mezzo da preparare, per 4 mais, sono con la grande carica.
4: A preparare appunto sul primo schneer, con la sordida varolue ufficialmente, insomma, un crash charts 5 mais, cu as volesse lenche preparare, o forse co-influencer, als gremis cinerone leitz dutuan.
2: Ma influenzare, qui abbiamo fingito il combatto elettorale, provato da influenzare il posto possibile, da dire mia via e noi stringere ora mincino e dire per piacere dato la voce mai che non è fatto sul mese e qui faccio essere con questi gremi, che vengono su mese insieme, in due dici sono io fingito a dire ci mettere su, ma questo è decisivo, ci è in sostanza, ci è in intercussaglio, con quella di lavoro insieme, principalmente insieme con quelli sul comune. Sono con uffici importanti e qua sarà il mio lavoro da prima vista da dire spera via per quelli e vero in giù smaccia la sciarpa in giù si può fare in avanti con finossa da mettere forse sui nuovi binari qua saranno le grandi incumbenze del prossimo per mais finché posso proprio cominciare a svessa.
4: Elis magister, elis anterior sportist professionel. Sorpiglia un pensum in la politica da 200% a partire dall'anno ci vengono. Questo prepara se non c'è un momento mentalmente penso che sia un'altra roba.
2: Also, il pensum sarà 100% mai, il mio antecessore ha fatto 80%, ma è se non c'è caso fare 100% o appunto sarà un per cento più. Claire, questo è un grande stizzo, c'è sul bild, Christian Jodienni di una parte e da c'è la parte, naia, mia buccia, ce n'ha in pli, sui 50 anni, con diverse robe ce n'ha fatte e loro con me team insieme sono proprio per svasti, qua vai in avanti con questa morezza.
4: C'è volesse il fer otter, così è questo antecessore Christian Jodienni?
2: Ma l'unico otter che sarà più presente, con quello che c'è nel centro della vita qui a Samorezza, questo sarà l'unico, c'è l'esfare otter, con essere proprio mince di qui, in questa casa comunale, e agire da qui ora, e scegliere, no, è un grande rispetto a quello che l'ha fatto negli ultimi anni.
4: Adriano Iseppi, sincese allegra il più fermo?
2: Sulle altre, sono tutti i collaboratori, sono questi grandi team, alla fine dei Queens, Claire, tutti i 250, non mi ha legge a vezzare, mi incefna, ma gli stessi,

0: con el.
1: Vamos a nada de ser remis un pal últim mais, ma pro el prim scutin de deixar un pa in sus felgas un bun romanjo. Da qua in anos a nada per mais per remettere l'ura con nov schlanch el prim de schner ir vid la lavur.
2: Adriano Iseppi, nov legia president da Samurezza. Iseppi o fac 68 vugs da pleci Leandro Testa, pil impresari e comember della PLD se che in una decisione sorprendente e ci lascia er una voce una certa desillusione. In primo momento, in che caso?
3: Relativ, also ich bin schon lange in der Politik und habe schon viele Wahlkämpfe gemacht. Also an gestern zählt, sind 10 Wahlkampfkampagnen, die ich geführt habe. Also ich weiß, was das heisst und wir haben gewusst, was das Risiko ist. Und das Risiko war relativ hoch gewesen, im zweiten Wahlgang einsteigend und entsprechend ist auch das Resultat knapp.
2: Leandro Testa aveva annunciato sia candidatura per il presidio per Siva e in primo scrutini avanti in Mexico vordont una voce nasa che tenor el becchto in sbai dat era in corsa schon lanciata da vent.
3: Nein, ich glaube nicht. Es ist einfach, sagen wir, mein Eintritt in den zweiten Wahlgang ist auch ein bisschen eine Konsequenz vom Ausgang vom ersten Wahlgang, wo wir einfach festgestellt haben, dass so viele leere Stimmen und ungültige Stimmen und zwei Kandidaten, die eigentlich wenig Chancen hatten, zum Aufholen, dann ist klar gewesen, was passiert, wenn man nichts macht. Oder? Und darum haben wir von der FDP entschieden, wir bringen ein zweites Profil rein, wo vielleicht ein bisschen Kontrast ist. Oder? Und das hat einen grossen Rückhalt in der Bevölkerung, aber nicht einen genügend grossen.
2: Il 27 settembre varò la popolazione di Samurezza ad eleggere la sua prestanza, da mai le 4 persone in turn, Adriano Iseppi ed il Parlamento ne eleggia, che ne riducia i onci vinti ad ossa 17, sen allora indes sez. I combattono, ossia, pigront. E di lezioni a Samurezza restano in avanti in tema. E dopo il campionato mondiale è viva e Spagna. Bon, metti spagnoli scutano avanti il campionato mondiale scutano che è a fin, la Spagna per la seconda già campione mondiale si vi 2010 e sto in tornir della superlativa in Spodec per la prima già si va 5 emdes con 48 equipes con nuove regole e numerose storie 6 e speri plazzi e lo è do panincal sorpresa la fin però ho tutti gli indiz favoriti gudania i titoli. Tramite il studio ossa il nostro reporter da sport, Andreas Wieland, per discorrere di campionati ci è a fin. Andreas, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, oggi dice avanti il finale, ci che sia il pigronti dei migliori campionati mondiali della storia. Was d'accordo?
4: Guardia Niedina. Denton, io al pigron campionati mondiali cosa è stato in mincia cas, curontoc equipa sa scibiaras con mai 104 diucs su varga in mainz e quei in stadions propi gigantic sa top moderns vitir shows et inscenazions sco qua quinsaun mai viu. Sie denton stau al meir turnier quei lesos bo discret su te scriver sportiva mainz e frank stau in grandius campionati mondiali cun denton propi bainen qual umbriva spel plaz ni meir deci de vos las culisses.
2: Ed in stade crescen las culisses show che sono i americani in Spagna gan velas grandes bandiras avanti gi avanti il gi sono impressionante c'è allora be plagia noi turnir pitia
4: ma punto commercializzazione a quel turnier proprio contro un giù in punto bas historic in sal sentimenti va in sets mopli per danes lu alla politica. E giù una influenza che c'è semplicemente può essere. In ega quella intervenzione del presidente americano Donald Trump in via la FIFA, so entro che in attaccadra americana sovvenu la carta Kochner, fos di estaus saraus pel proxim giuc, la FIFA ad Anton annullau quella carta, anzi cerca a fac dona la Federazione Internazionale da Balapaikei, asci struspli verdaiv la scienza capitulesce in conto la possonza politica della America. Ma lui è to quel scas cu visums d'entrada del Stati Uniti, quei arbiter della Somalia, che stiu sta a casa nella nazionale dei Iran, che stiu entra in se setz moppels diux, a lupus poi stiu bandunà la tiara in se setz trest.
2: E fic trest ci vien proprio a maggio politica con gli sport. Io erdo di scorrere che soprattutto il spritz, il biglietz, il

0: Dis kad spritz kazen jo explodis.
1: Je de koi en ses bu pli normal. Entras koi sistem dynamic pricing de la FIFOs definitiv sa distanciada dels jo les dien parentesa fans normals del balapai biars. Sam bu pli salubi de di amira in campionati mundial malgrat ke vin a dina puspai apelau kel balapai doi esser in sport del pievel in sport per mincin mal campionati mundial el stadio sunie davantaus propitirin event de exclusiv.
0: Tot de mas bechto bung e belt che al campionato mondiale gudenia o pro frank il sport.
1: Absolut, je stau in turnier sin alt level in turnier attraktiv, cum biars, grandes emotions, prop in vera fiasta de balapaia de in turnier os cun courant tot equipes e se cum provaus malgrat totals dubis, mo quel spins quel shinumnai underdogs, co per exemplo se Cap Verde Niel Haiti, quals han portau in ni event musau enorma passion a procurau per bainen qual surpresa. Magari sel giug forse staus influenzaus un pauet de las novas reglas del VAR ni els arbitres cam bufac in a mala lavur mo Kevin spiciau e ja vini simplemein in a lingia pi clara.
0: Il proxim campionato mondial 2030 che allora lì a Marocco, Portugal ed in Spagna ties vi anche do minci mai in gi in l'Argentina, Paraguay ed eran Uruguay che dunque sta sì un turnier gigantic riesco a fare una prognosa?
1: In turnieren sis tiaras sin trais continents e uni negada tot in autra dimension eschela gronda parte dels diugs de jus el Europa ni el Maroc. Kritike dati d'Antonia ja Otski sa di logistica meina de geografica meina in extrem. Unions pe ambien quelles kritikation or avanto dels viadis des golsuch melis kilometers. Al turnier vegn e cusa e un pedit denter sis asiati amnes e cisa forza schizon in turnier cun 64 equipes. E cecai e gia planisau in projekt in stadion de prestige al Maroc al pigondel mon ca du es luve plat per 115 meli fans. In pas an avos, Pipin vegn pia bo, i vegn adina stravagau e un plifetje schia vegn e la proxima VM 2030 si gira procura per discussions, debattes critica molla fin duel sport al balapai gudinia.
0: Ves da gudanier, se la FIFA gudonia è l'altra domanda mincicas finanzial manchon, se che ci pertoce la morala, forse piuttosto bitch. Grazie a Fitch, Andrea Svilan, perché il fazzito in tutti i campionati mondiali di balapè 2026, i t-shirts da fans in spai osa d'ustar, lavare e celebrarsi anche ci vigni, non da mangi sen la stata, il prossimo campionato che è scudici an Catarons in ro era d'esser in campionati delle superlatives. Il magazzino da mezz'è di Zvanj da Fanadocre che sto Ivon Simon è stata la producenta Irvin Kaduf o fa della redazione delle novità e dai microfon az o accompagnia Toni Poltera. I giavis anche una bella posa da mezz'è alle 12 mesi in 10 minuti sapete l'arco alle gratulazioni del magazzino che te c'è un po' di momento in internet rtr.ch.

0: Il y a le sabot de Jamaïque.
1: Les gratulations.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Aveir il zons in de siva il final della VM da Balapè. Tot bon a vosotros civets anniversari oz, la scegu star les turtes, al microfone Sergio Guetsch, Joey Schmelz Moments. Nos vanya oz il plageir da poder gratular de na jubilara ci abitesha a Zuzwil, Cantun Songiagli, Lia Sofia Candinas, festivesce allo il 6 anniversari da Dijon, se sper la turta d'anniversari con las 10 candeilas, po Lia Sofia irancs allegrar da ils suandons saleits. Cara Lia Sofia, nus gratulain da cor sintiu dia javel natalezi, sintiu emprem rodunt gevejain nus tut moil bien, buna sanadeat, bia plage en scola e bia success vina vona con tia gimnastica artistica. Ti eis plein energia ed ascias oz fa fiasta gronda tir il tat e la tata da surain. Nus vein fec bugentei. Il geveix da musica per fare un plageir oz a Lia Sofia Candinas en Stubata Gang, Keu Kula Gang.

Kao kula gang, per in fitch bel anniversari oz da Lia Sofia Candinas da Zuzville, ci po festivar oz gli anniversari di la tate la tata da Surain. Il zons o oz Mael Kfeller da Savognin, piglia si zende javel anniversari scriven las gratulantes ed ils gratulants cer Mael, nosat gratulain da tot cor sen tis ende javel anniversari giavijagna tot il bung pil tis avigneir resta usceia in flot compogna scufigna nosa perché il ci usceia at vainza fitch gugent galdescia oz il tis de con tia famiglia ed ans le gragna da farenza cebel con te. Ch'egli tot ed anc bler da ple at Javation da tot cor tia mamma Vanessa, tis bab Jon e tia sora Sina. Per fare un piacere pigl enda javel da Mael Kfeller e nia giavigia Eminem, Houdini.

Houdini, il Gervais da musica pigliando già l'anniversario da Mael Kfeller a Saunin. Festa d'anniversario, oggi era in la puntreisa Muster, schon er la cugina, allo, sto esser sensazionale, Martina Bundi Palì, o il zons, Gervaisian irci ella pogaldeir in stupend desert, oz. Preziada Martina, sil 96 aval di dana sciencia, gratulaine, gevejainen us a vus buna sanadate contentiancia, vus essas in a ruaseiv la persona e gudis il ruaus en combra, da leu veis vus in a buna survesta per contemplar ce che capeta giuador. Vus s'allegreis e godis il temps insieme con las visetas della famiglia e personas inconoscentes. Cara Martina, nus gevejainemus tot bien e biabia las uras da compagnia en nias miets, cordials salits da concusadents personal e meina casa della puntreis a Muste. Per ambeleir quel anniversari da 96 ons da Martina Bundi Palì dat il in hit da Dario Hess. Veta biala, una special ossa per nossa giubilara a Muster.

0: Dario S. Veta Biala, il Gioveix da musica piglia 96 av l'anniversari da Martina Bundi Pali a intan la puntreis a Mosteir. I terle certe er las gratulazions da lunga savetzer vus otters gratularci cun a schetz en sa ciccio oz anniversari i vagna schon a srovenia oz en herzig telefon da dena mataccia da novons.
1: Elles gratular del per seta o l'anniversari e c'è la blera fortuna e fa blera gol de hockey e tot bon.
0: Angelina Neff da Novons o telefonò per gratulare a sis frar Mick Neff da Ramos. El fesivesa oz all'anniversari da Setons Giavijan Adel oz er ena fitch coola party.
2: Per vos
0: per ulteriori gratulazioni se avete gugent telefonare ant il studio 0800 25 25 30 o bagner termetter saleitz d'anniversari per WhatsApp 079 270 07.

0: Aquella RTR, il Lindes Day en 12 minutes è il legna e dat ulteriores gratulazions. Buonasera Aldo Manecio Birsfelden.
1: Buonasera Sergio Acquera, buonasera. Io per la Financial Notes per gratulatemi un camerata scuola primaria. E lei, madame Ondeo, da dame 46, a nous festivain al settembre, al quarto di settembre, venire a Zanzera, tutto a te, a festivain, nos 80 anni. Io spero che da quel 43 giovani e giovani, che in sci hanno 46, a che in insieme alla scuola primaria, venire insieme a te. Io sai, non vai in perca in già. I via la perpetna dat, i via de quels che in lunch la venne, il Durigadola, Edenison, per esempio, l'Etstat all'Australia, io sono buffo di questo vino. Aber oggi vai l'essio gratulare de mio camerato Claudio Gadola. Claudio Gadola è stato Bonaduz, e le cresciù si scoglio a Mustè, noi essere insieme alla scuola primaria, su enter St. Claustro insieme. Mutter Javels Paters, nu sehr kinde Masse Katavenius. Schlaude mei, schlaude se vai nu sagen, se vai nu sforze diskussiona, als 4. September, de quella schnockers kund mein feiten zem, kund svarlen zem, sin klauschtra skola. Bien, Claudio Teitler, jo gewiesel da ti ots tut bien, in a biala fiasta, io spero ka ti fetus in te fiasta, schlock für nu skuei luls 4. September mustei. Tot bien, a sinze vase, a den grazie per ti annuncia, scoio ai viu, a istes annunciaus della Laurentia a Mustè, che nos vini tot insieme. Io spero, è quels de mea nada, cauden uso mai al radio, venien e insieme als 4 de settembre a Mustè. Bien, tot bien, in bidì, asco musica da udivigiau del Radio Romansch, de Mireille Mathieu, Acropolis, adieu. Ascolto a Iudio, oz, e in el radio, e le mire in Matthew, ed in Iason, a se letzte festivesse, e oggi on tons, sconus tots. Bien, oz a calio de patrala, nus patrala, nus udin, tatla la musica, a tutto bien in altri capo spai.
0: Aldo Manec, tu teni anche la domanda, vos otters isce sonna in a gronda, a nada?
1: Genus eran, aber ich gucke, es hat sich gewähren, es kommt der Treis auf uns. Burz und Burbes, und dort sind sie nur so ein circa wenig, wenn sie tun. Jeder kann es gewinnen, der fängt ja erst von uns, jeder kann es wenig Mai, gewollen wo, so was sehen können uns, aber als wir es wenigen, und kann ich in der Diala fährst, und ich mal, ich lese, dass tut, wenn ihr so ein Zemmen, aber ich in Zeit ja Mai, so kann ich in der Wasserka, kann es in Lampen.
0: Precis. Claudio Gadola, el po osa zalegrar d'ilia giaveix da musica pigliassiso, cantava Mireille Mathieu, Acropolis, adieu. Saleitza Birsfelden, adieu, Aldo Manec.
1: Au revoir, senza vedere, ciao, adieu.

Matiu, anzaiman con il ensemble de canto Sia Mi, fitch bel er per adam pleiren giavesh da musica d'anniversari, e stopil 62 aval da Kurt Hunger a Coira.

Il Corviril, Ligia Grigia e l'Iester per ad ampleir dus ulteriors anniversaris oz Giacun Giusep de Gonda festivescia il 56 aval anniversari Fabian Kleis po cumplaneir oz il 62 aval de danascencia.

0: RTR Ilha Lindes de Karin Lucio al telefon. Fa plăjair, bună seara.
1: A me folie plăjair.
0: Ci po zalegrar da saleiț de aniversari?
1: Iles gratular a Tonder, Andrin, da Sterva, el po ot festivarti di setava l'aniversari. Gratulare del da tot cori, va far che c'ho vi far personal manch, per telefon. Ele simple manch in stupend cer social tip in drin resta exact cu ci se ist. A i valora santicel ter la gugent pesa i sper ci geia drec per nom da che la cantadora.
0: Ivania Cato, Ivania Cato, stesa, per fare un piacere, ozza piglia di sedaval da Andrin Sonder. Fagianza, Gugent, Belzio, Mazde, Karin Luzio.
1: Madema Manch, Sergio. Ciao!

0: parte eril gli indersde con gratulazions pels avanc da Fanador a vos otters ci vets il zonzots giavijains ven avant tot bung piglionnof da veta ots belz anniversaris enza ci poer zalegrar da deira farbogn a scuol il è che gli ots mael Kfeller. Las entradas pigl bogn engiadina vignan termessas per posta. Tant pigl moment al microfone sto Sergio Guec o fac plageir giaveis ven avant in bel siva mazde.
1: RTL, las gratulaziuns.
2: Il suente mesdi tar RTL. Con sempre verz. Hits. Scouvrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: Les novitats de RTR.
1: Il congedi de maternitat doit venir prolungà in Svizzera ed il nov prim ministre britannic a surpillà ses uffici. Ed les duas, mio nom, Erwin Gadov, benveni. Inna migliora sanedat per mamma ed ufant, inna colliazione pli strecce con il popin ed a main stress per la famiglia. Mamas svizzeras do eine verde bunn in l'avenir sis mais congedi da maternitat. Oz an petizionaris inoltrater la Chanzlia federale redont 110.000 sottoscriptions. En finossa vala in Svizzera in congedi da maternitat da 14 emnes. Blairs Pajais Europäics conceden in Blair pli lung temp de genitors. Las persunas che hanno sottoscritto la petizione avvisation in una Svizzera pli attrattiva per famiglie e pli orientata verso il futuro. In anterior parlamentari cantonal della PPS dell'Argovia doai iren prajun per vite duranta, qua pretende la procura pubblica che ha portato plant contro l'uomo da 57 anni. Ad el ven rinfaccia graves delicts sexuals. Trant rauter do a el aver narcotisà pliras donas per sil zwinter violare la sexualmein e filmar questas acciuns. Trant las unfrendas satiatia era in a giufna da 15 ans. El sta ossa responsar per vida pliras emprovas d'amazzament, pliras violaciuns e profanaciuns. Oz esi puspesta da speciars in las vias svizzeras. Da mezzdì era la colonna avanti il portal nord dal Gotthard des 12 km. Tenor il TCS monta quera d'ont 3 ures da pli temp da viadi. La ruta dal San Bernardino na pe po bec venir recomandada per quoi il tunnel sarà su entra in accident. Il traffic ven svia sur il pass. In direzione nord era la colonna tranter quinto ed aerolo 4 km, quelche monta circa 40 minuti da pli temp da viadi. La Grande Britannia ha il cinciavel prim minister aifa cinci ons. Andy Burnham surpiglia per immediat il post da Keir Starmer. Avanti in mais aveva Starmer annunziato sa retraire per quoi sia partita Labour aveva registrato naus resultati de enquistas ed elezioni regionali e comunali. Osa dat reg Charles a Burnham l'incumbenza da formar in una nuova regenza. Burnham era infin qua presidente della città da Manchester. Venerdì è il venire legisco per zura della partita regente Labour ed uscire tenor tradizione scopri minister.
2: La meteo.
1: Oggi stati malgranci in snivels per grande parte su lei e le svalate dal sit pon in squintare il centro mezzdì con una pluvida o l'altra. Il pli fresh venne nel surses con 32-22 gradi, il pli chaut in zot selva con 23-25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 ai pliras colonnas, in agiada trantarquira sit e panadoz, l'ora avanti il tunnel dal San Bernardino in direzione sit. Letze sarà per vide un accident, il traffic venge via sur il pass. Ma già avant Kir sur il pass esi da quintar con radonti in ura da pli temp da viadi. Plin avant è la 13 bloccata per camions trantr il tunnel da Casanavalt e San Bernardino, quel stongerar via A2 ed il tunnel dal Gotthard.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì da RTR. Con sempre verz, hits e scovridas. Musica non-stop.

Listen, and I know you think I'm happy all the time,

0: מוזיקה ברין נשקדים. פרטי. פרמי.
1: איך תהיה?
0: סימפלמיין. פרטוץ.

0: Les novitats de RTR.
1: Il congedi de maternitat doit venir prolungà in Svizra. Ed il concern chinais AliExpress sto pagare in aut gesti a lui. Il era strais, mio nom Erwin Kedov. Benveni. Ina migliora sanadat per mamma ed ufant, ina colliazione pli strecce con il popin ed a main stress per la famiglia. Mammas svizzeras do eine verde bun en l'avenir sis mais congedi da maternitat. Ozan petizionarias e petizionaris inoltrata la Chanzlia federale redont 110.000 sottoscriptions. En finosa vala en Svizzera in congedi da maternitat da 14 emnes. Blairs Pajais Europäix conceden in Blair pli lung temp de genitors. Las persunas kan sottoscritt la petizion avisation in a Svizzera pli attractiva per familias e pli orientada vers il futur. Il commerciant chinais AliExpress sto pagare all'Unione Europea 550 milioni di euro. Quei è il pli aut gesti che lui ha da in finosa in quest connex. La ragione che AliExpress na emnes alla lunga bec prendida vent da sia plataforma Termiles Malsegirs, produkts de cosmetica privlus e vestiadiras falsificada. Il concern mamma Alibaba ne bec d'accord con il gesti, quel ne sa bec commensurà ins examinescia opzions. La Gronda Britannia ha il cinciavel prim minister ai fer cinci ons. Andy Burnham ha surpiglia il post de Keir Starmer. Gist zwinter chile entra in uffizia, Burnham annuncia las pli grondes reformes dals Davos 40 ons. Ja, wenn us gist a dir tras questa porta Davos mai e darmies en primas ordinazions per far in a fin al fac che tantas persunas en senza sot tec. La Gronda Britannia stoppia musar al mond che la saia abla da riconquistar la stabilitat.
0: La meteo.
1: Da meunen ils nivels l'emprim pulit spes en il decurs dal di dati da pli sulel con singuls nivels da cumulus ed uratis, mesemna dati per gronda part sulel.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di già i colonne stranter qui resite per adoz scuera tranter medels e mesauc. La esite quintar con radonti nur da pli temp da viadi su inter il tunnel dal San Bernardino esta sera. Intante el puspe avert.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mes di der RTR.
2: Con sempre verz. Scovridas. E hits.
3: Musica non-stop. Messe insieme da nostra lettura di musica, Flavio Tour.

0: Les novitats per RTR.
1: Il tunnel del San Bernardino està serà per vid un accident in tante el buspea vert. Ed il congedi de maternitat doe venir prolungà in Svizzera. Egli las quater, mio nom Erwin Kaduf, benveni. Suenter in accidente il tunnel dal San Bernardino sta serà oz plire sures. Ils autos de persunas en venits deviats sur il pas, entant che il traffic pesante venia retenis in ils pausadis de Campagnola e Val Rhein. Entant il tunnel puspea vert, ma in conseguenza ai ancadine colonnas. Tenor la polizia centunala e l'accident capita oz avant mezzdì curt avant les dies. Che la ruta dal San Bernardino non ha bec pudi venir duvrada sco ruta da Guncida, ha di conseguenza per la ruta dal Gotthard. Avanti il portal nord da Letz e la colonna stada infin 12 km. In a megliora sanadat per mamma ed ufant, in a coliazium pli strecce con il popin e da main stress per la famiglia. Mamma Svizzera tu eine Werde bun in l'avenir sis mais congedi da maternitat. Oz an petizionarias e petizionaris inoltrata la Chancellerie federale redunt 111.000 sottoscriptions. En finussa vale in Svizzera in congedi da maternitat da 14 emnas. Blairs paiais europeix conceden in Blair pli lung temp da genitors. Les persunas che han sottoscritto la petizione avviseschen in Svizzera pli attrattiva per famiglias e pli orientata verso il futuro. Il commerciant chinais AliExpress sto pagar all'Unione Europea 550 milioni euro, quel pli aut gesti che lui ha da infinosa in quest connex. La ragione è che AliExpress na emnes alla lunga bec prendida vent da sia plataforma termails malsegirs, products da cosmetica privlus e vestiadiras falsificada. Il concern mamma Alibaba ne bec d'accord con il giasti, quel saia bec commensurà ins examinescia opzions.
2: La meteo.
1: Da meunen ils nivels l'emprim pulit spes in il decurs dal di dati de pli soleil cun singuls nivels de cumulus e duradis. Mesemne dati per gronda part soleil.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 ai colonnas tranter Val Rhein e Mesauk in direcziun Sid, il da quintar cun entun mesura de pli temp da viadi. Ma dem main ai colonnas trant Rotenbrunnen e rechen au la Punt in direcziun nord, la monta il temp de specie entun in quart'ura.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escobridas. Música non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Las vacanzas d'estate en Colonna. Las colonnas della montagna se per bechtar en Colonna per ir a dormir. E las colonnas per farmi dada de na scola en l'otra, che è nos temas. Educea? E las colonnas della vacanzas d'estate ordine vot in se bechto officia, cals deis en ples lias.
2: Es ist nicht unerwartet gekommen, also das heisst, das war wirklich eines der verkehrsintensivsten Wochen in der Nord-Süd-Bezüge.
1: An Colonna in Stadt Forza, er, Tottenor per er an Montagna, la domanda di Luxus da Hotel per eine Cemona SAC e ein bisschen parteir i dormitori con otras persones.
3: Oz, es nos intig, sind disai wie din certo Luxus.
1: E se la scuola fa midada in les evitar las colonnas.
4: Da scasar in zelez per mincia braccio, mincia cioma, ci vuole giù da scela. Sin scasa in blez, vuoi tu blez più simpola.
1: Bel niz con noi a farmi dada, ni stets con noi in colonna, ni c'è era degna, e microfon Toni Poltera. E a puspene da colonnas, la fin demda, er la fin demda passada, e la lavegna sa struclada tras las veies grigiungas. I uffezze da construcción bassa, le sospicie ci detta in findemda intensiva, ma obbe facchind con gist tant traffic. Le vacanze in Svizzera e teratudescia en i motif, i uffizza, chietescia, da cerman, ci sei a bec de spicir osa mincia findemda de stat talas colonnas tras las visnancas grigiungas. Milena Bassin.
5: Venerdì sera ho che cominciò con ger traffic sulla A3 direzione San Bernardino. Che ciò significò retard per automobilisti ed automobiliste. E sanda semles colonnes allora già formedes la bunura bot trenter cuira e rihanau. Las vias deren per part surchargedes fin in lundesdì. Andreas Pöhl, de l'uffici de construcción bassa, ci des responsabel pel management de traffic, guarda in avos in una fin defna intensiva.
2: Es ist nicht unerwartet gekommen. Wir wissen, dass die Ferienzeit jetzt in vielen Bundesländern, bis auf Baden-Württemberg und Bayern, ist eingetreten, genau das Wochenende. Wir haben in der Schweiz alle Kantone, die jetzt Ferienzeit haben. Wir haben auch Rückreiseverkehr schon am Sonntag gehabt. Also, das heisst, das war wirklich eines der verkehrsintensivsten Wochenende in der Nord-Süd-Bezüge.
5: El hat im Ende von Quint cum Ger Traffic, ma na just content. Però er per quei detta quei Explikations.
2: In den letzten zwei Jahren hat es immer so einen Samstag gegeben, wo es Spitzenmoment gegeben hat, dann meistens zwischen Chur Süd und Chur Nord. Jetzt ist es darüber ausgegangen. Wir gehen auch davon aus, dass die aktuelle das Reiseverhalten sich auch ein bisschen geändert hat aufgrund von der Flugpreise und auch aufgrund von gewissen Destinationen, die weniger gut angeflogen werden können, dass es jetzt einfach eine Tendenz gegeben hat, um wieder mit dem Auto, mit dem Wohnmobil zu verreisen.
5: Per esempio, es il traffic erst salda al Gotthard. Questo te strice tenor Andreas Pöhl, c'è la liet ci a vacanzas viaggia col auto verso il sud. In Grigion è mezzo doso il traffic scu usito. In più, son personas ci deren zun picche nides in action. Questa è stede una fin defna extraordinaria. C'è so da stare in colonna er las prosmas fins defnes, con que nu quinta Andreas Pöhl.
2: Also grundsätzlich haben wir natürlich immer das Wachstum vom Verkehr, das sind die 1-2% pro Jahr, wo wir ohnehin Wachstum haben. Das heisst, die Situation wird sich sicher künftig einstellen, aber gerade die Situation, wenn wir sie diesen Samstag angetroffen haben, gehen wir davon aus, dass wir die künftigen Wochenende nicht haben. Das nächste Wochenende ist nochmal so etwas, wo es nochmal ein bisschen mehr Bewegung kann geben kann. Nachher gehen wir davon aus, dass eigentlich ein südwärts fahrender Verkehr nicht mehr in diesen Dimensionen wird sein. Dann wird es dann wieder der nordwärts fahrende Verkehr ab Anfang August wieder geben.
5: Dann la Prognose de Traffic per les vacanzas de steht 2026. In Germania sun les vacanzas per grande part a fin in turn mit de Wurst per part in September. Ed in Svizzera comenza la scola der cio mit de Wurst.
1: Ea, menge blir Traffic ni en accident tot simpel motivs per neir an Colonna. In tal oido ir oz an l'autostrada en accident las novetats osa kun Irvin Kaduff.
6: Sönder in Accident, il Tunnel dal San Bernardino stasserà oz per bun 3 ures. Ils autos de persones em venits deviats sur il pass, entant che il traffic pesante veni retenis in ils pausadis da Campagnola e Valrhein. Entant il Tunnel puspe avert, ma in conseguenza ai ancadina colonnas. Tenor la Polizia Cantonale e l'accident capita oz avant mezzdì, curt avant las 10. che la ruta dal San Bernardino non ha bec pudi venir duvrada sco ruta da Concida ha di conseguenze per la ruta dal Gotthard. Avanti il portal dal nord del Lez e la colonna sta da infin 12 chilometers. In migliore sanadat per mamma ed ufant, in colliazione pli strecce con il popin e da main stress per la famiglia. Mammas svizzeres du eine Werde bun in l'avenir sis mais congedi da maternitat. Ozan petizionarias e petizionaris inoltra ter la Cenzlia Federala arredont 110.000 sottoscriptions. En finossa vale in Svizzera in congedi da maternitat da 14 emnes. Blairs paiais europeis conceden in Blair pli lung temp da genitors. Las persunas che hanno sottoscritto la petizione avvisescono in Svizzera pli attrativa per famiglias e pli orientata verso il futuro.
1: E nox continuano le novità con convegnas de cartel ci partocen firme svizzeres.
6: La Commissione dell'UE rinforza sia procedura de cartel contro il concern svizzer de chemia de costruzione Sika ed Autors Fabricants. Trantri il 2025 e 2022 do in quel zavair essersa convenit da vart prezis da materia, da materia supplementare per cement, beton e malta. La ragionza è stata il scust crescit per materia prima. Sika ha declarata cooperare con le autorità. Le interprese spertucciate sponosa si esprimer da vart las rinfaces. Se quella se verificescen, schmanaccen multes den fin 10% della svelta annuale. Il commerciant chinese AliExpress stoppa jar all'Unione Europea 550 milioni euro. Quei è il pli out giastiche l'UE a da in finosa in quest connex. La ragione che AliExpress na emnas la lunga bec prendida vent da sia plataforma termals malsigirs, produkt da cosmetica privlus e vestiadiras falsificada. Il concern mama Alibaba ne bec d'accord con il giasti. Quelna sa è bec commensura, ins examinescia opzions. La Gronda Britannia ha il cinciavel prim minister eifer cinci ons. Andy Burnham ha surpiglia il post da Keir Starmer. Gist zwinter che le entra in uffizi a Burnham annunzia les pli grondes reformes dals Davos 40 ons. Ja venius gist a dire tras questa porta Davos mai ed armies e primes ordinazions per far in a fin al fatch che tantes persunas en senza sot tec. La Gronda Britannia stoppi musar al mond che la saia able da reconquistar la stabilitat.
1: Sport che monta oz anche un po' campionati mondiali da balla pe e manca a iocr.
6: La Belgia si separa da Rudy Garcia, scotrenader dall'equipa nazionale da Balapè, malgrado che il Belgio ha contagi il quart final del campionato mondiale. Il contratto che va live fin la fin del mais ne bec veni prolungato. Gli abbandon la Belgia in la Liga A della UEFA Nations League e tranter le soci migliori equipes del mondo, il francese da 62 ans Garcia dice tenor comunicazione. In il quart final aveva la Belgia pers contro la Spagna, che alla finale guadagna il titolo.
1: Gli eras cinci e nuf.
0: RTL, il magazzino. Della Saira.
1: Nos Gianni Montogna, più esatto nella Ciamona Terri, con la domanda: dormire con plesse persone in una stanza? Che è bec di me la mancia sei slike?
7: Volontari, e si voc, e ei, in se legge na in alvert, qualin disturbi, qualin disturbi per fauc.
8: Das ist ein bisschen eine Herausforderung, so immer ein grösserer Schlag. Aber jetzt, es gibt wie immer mehr zum Teil auch Zweierzimmer oder Viererzimmer.
9: Bei Wahl eher keine Schiehe. Dein Leben ist in quel Spitz, also er ins Bromste Fahrkäu. Oz essen uns in Tick, sind die Sei wie dein Zertel Luxus.
1: Es ist in der Tschada Schola von Midada, das ist ein Lok von einer Wurz als Savonin.
10: Speziale für einen Puderin, 13 Jahre in der neuen Stanze der Schule, mit neuen Possibilitäten, E allora, per inventare un fan di Avosco, Plaimer Veia, la nostra nuova chiesa da scuola.
1: Da dormitoris, ci è invece stanze da scuola, o saprò per Elaco.
0: La meteo.
6: Da meune nel snivels l'emprim pulit spes e nel decurs del di dati de pli soleil con singuls nivels de cumulus e singuls uradis, mesemne dati per gronda part soleil.
0: Vias e traffic.
6: Sin l'autostrada A13 ai colonnas tranter Valrhein e Mesauk in direzione Sid, ma dem amain ai colonnas tranter Rotenbrunnen e Rechenaule Punt in direzione Nord.
1: Durant 2 anni in via Biagia, il 17 agosto, viene la nuova scuola primaria a Savonin, surdata ai scolars e las scolares. Avanti però, sto naturalmente a non farmi dada e che vi faccio. Ossa, l'anno passato, per esempio, è nata scasata la scuola provvisoria Casalocf in scuola da Savonin, la nuova Federico Belotti.
11: Noi stessimo per l'anno per scarci.
12: Giev già duman, il sedes da Fanador, las oc la duman. Se il parcadi della scuola primaria a Salof e il autos della scolastas am planeides con scatlas da bananas, plan rova da scuola ci sto eira Savonin. Ed il slubrans del Cumenion carge il charanex ed en busta vicira, plan con puls per la nuova scuola. Chef del deda farmidada e la scolasta zegna pite dosh.
10: Gli fich bagn, no xisent. A wunder jagt, a dischen zu scheia er fitch effizient. Ed wein jo da bellen chatte sa wie kun che plan und che succession chi nox gesagn kun kei chi wein di access alla entrada principale della scuola, so di platz de scuola che l'access wein zangal otta dumang. A da lora già in so sempre im kulas etage se som chi la roba greva wegens bed de portare allora lem da proxima di da pigiudem fin se som.
12: Dus'ons è la scuola primaria a Salof neida duvrada scu provisori durant las lavors da construzione della nuova scuola a Savonin. La scolasta primaria o experiencia cun scasar.
10: Nox ischen spres profis de scasar, perché ci per parte che os già la terza già, i terzo on in roda, ci mi dagni lì, ad os in zaccoge semplicemente ci tots en letz, ci scasain la davoseda, in zaccoge però ci tots en satisfatz di biec.
11: Laura, che la coduna è da tanti auto, so sfracci. E a MCPI non andare.
12: Buon 10 minuti spittarte la caravana a Savonin per la nuova scuola grava. Quella consiste orda 2 biecs novs, ainti il piccen e ainti la menza e la struttura del de, ainti il grond biec in las stanzas de las classes primares e la scoletta. Li biegi de speras con la sala gronda e salas da ginnastica e nia renovò. Bleres scolastas ed en scolast e nia s'agidare farmidada, trant'elzer Jörg Bühler, ciò co ancet con sia carriera da scolast avant 40 anni. Ed era co e Sandra Balzer, la scolasta primara.
13: E anzi, c'è che l'inia gittoglie, oser l'imprima decision sein, ci vuoi sein, scu ci vai proprio or, e scende plagevole.
4: Greta Skazar in zelec per mincia braccia, mincia ciò, ma ci vuoi seggiù da scela. Sin Skazan bler, vuoi tu bler più simpola. Con che c'è giù l'occasione per me clir, ci sa nicra farci.
12: Sustin da atelier del Comen de Zursés, ci gida con 5 omens da Skazar da Salofa, Savonin. Per Jason Maverick, l'uvrant del Comen de Zursés è il franc special, c'è il podri zaranta con la scuola, noa ci gist 2 da si estreis un fans vignan ad eira scuola e dan la scuola da musica.
14: Ja, ja super, ja, finde es super. Richtig cool, gross genug. Garten sind super, Spielplatz. Sehr cool, so.
12: La scolasta Laura Bonifazzi, ciò do scuola il Zdavos Dusonza Salof, s'allegra ossa dat puspe tornare a Savonin e dat esser unia puspe con las otras classes e la scoletta.
10: Oh, io frango in grande venimento, di ossa cool d'aver qualche nuovo bieci, a grande stanza, si è clear, isch un puspe tutto insieme. E dos dori las forzas di antir team per scasar Salof, la Villa Aurora, Barnain vinno a coscia, ci un puspe, e a tutto insieme.
12: Anche nina esperienza con dar scuola o Selina Bühler, ella vingist fresch della scolota da pedagogia

0: zu gehen. Roland Kaiser, kein Grund zu bleiben. Varonic Spanjols, Osa, CN Campions Mundials, di Balapé, El Saturnen Calasores an Europa, vodet an Spagna, con lor Pokal e von Gronda Festa. Il final, Spagna contro l'Argentina, stun final, scusin so, forse savi spicirem, in final con il Spagnol scu Victors e calzon spers l'Argentina scu Schleitz, Cion Pers, che ci resimo che il finale dat ir seira.
1: Mes Radio, mia lingua.
0: Bella penna, l'ho tanto rotto anche ad essere tema, che la mesura cotternox.

Lily Allen. Sivi campionati mondiali da balapè e avant la qualificazione per la Champions League. Du scegli avvali c'è domani sera per il campione svizzero per tun la seconda ronda di qualificazione. Nella terza ronda sarebbe allora spicire squadre dalle Insel da Faroe e dalla Lituania. Domani sera scudetti Gioia Thun, il svizzero Ortocia, che è la prima partita da Cinstogir, i Cibernesi ricevono Dinamo Zagreb, anche la seconda ronda della qualificazione per la Champions League. La partita in sui Vordar sen SRF 2. Questa sera giocano alla terza ronda della qualificazione NIO. NIO ci giocano allora contro la scelta di Chitun Gudonia contro Zagreb la prossima ronda, poi ec contro Klavski, ni contro Das Faröer, ni contro Kauno Zalgiris dalla Lituania, che la partita allora è tra 3-4-5, ni its endes Davost, che la terza ronda della qualificazione della Champions League.

Ens han dit que ci pertoccia la Champions League, la ronda de qualificazione per Thun. Si guadagnen naturalment voi in avant, si perden però era possibile ci vo in la Europa League. E la s'aves spicire Thun, il con Sistranader Nov, con Gianluca Privitelli, il duel contro Reykjavik, ni Hapoel Be'er Sheva di Israel. E perché in a possibilità che si pertoccia il club da Thun e la tribuna nazionale e internazionale di club Palape da club. Dosa, perché ci sono spiegati tutto a te, San Kim Wild, Cambodia.

Sheeran cantou e passou Câmara Gist Santia e den 8 minutos da Danilha Chit a na voz se deda dots ots e zvanj da Fanadocni in se ves edek il de siva ci la Spagna è diventata campionessa mondiala ni siva ci il spagnols en davantos campions mondials e la Spagna amuso ets argentins ci ci è il meister.

0: ילדי דר ארטל.
1: Ja pinau per vos in a survesta dal splimporton temas da dots lendis dis miu nome Olivia Kristen. Buonasera. Anchevin cul tema che accompagna nos schon da pila fin diamna, al traffic de vacanzas vier sit. Al tunnel del San Bernardino on este viu sarà oz durant redun 3 ures, tocalina, per qua che 2 autos en colidai al tunnel. Per vida quai se luera la colonna avan al tunnel del Gotthard venida ample lunga per parto con 8 kilometers. Schon al venerdì soi enschiet con colonnas se la ruta del San Bernardino adere se las vies principales del Svizz per lung l'autostrada a 13. Am prendere in flungace s'integra ein in sistem de formazione non inconoscent, quan genif personas dumeniau. Personas tien venides sco fugitivas o fugitivs al grijun. Elas ons viu absolver agli apprendissadi con successe den osso per exempel in optica, in elettricista montage ne in specialista de tira. Accompagnau els on personas del post specializau integrazione del cantun. Midaina vende quels che on faccia als imprems pass al mondo alla lavura in Svizzera, tir quellas che fon in a pausa del mondo professional per qua che on survenu in ufaun. In Svizzera una donna de bien 14 amnes con diedi de maternitat, quai sedi memia quert per ina de las fases las ple importantes alla vette di ufaun. De quai avvisa in als petizionaris che on inoltrau oz de plicia 110 mili sottoscriptions alla Kanzlia Federala. Pretendiu vegn 6 mains congedi de maternitat per les dones svizzeres. El jat Larry, che vive depi 15 anys a la 10 Downing Street a Londra, el sitz oficial del prim ministre de la Gran Bretanya, o schon am prudun conoscer bie prim ministres a prim ministres, o se stol puspessen disa vide dine nova faccia. Andy Burnham o surpriu al post de Keir Starmer, el reg Charles o incumbenzau el de forma ina regenza. Tam parots, si udivise da vos in a biala sera, a vinavaun bien diverti main col program da RTR.
2: Also per ci sei a Claire Becilia Giat o da formar in a nuova regenza bagn in nov prem minister. E a distu sei a poi dar tiz anglesi dat forse anche in un'altra confusione. Usce bleres mi dades dati lo Sera Sancham con RTR, la Sera Sancham Balapema con programmi proposti per la Stat, per esempio, Clara alla sesa mesa il profil, ni scu proximo allora dare un'orea alla renovazione della Chamona Terry.
3: Se non è vero, se non è vero, non è un buon hotel, ma se non è vero, capisci che non vuole stare in comfort, se non è vero, che ti sa forse fare tu e dormire in combra di pinci se lo vuoi stare in us porger che lei pretende per ciò viene in bu
2: Lux usando le montagne ed architettura corrispondente scusi architect riflettesse
4: la libertà di essere mince mince di in quello che la sia accennalice e alla fine a strette che si serve contro la domanda quel soleil viene non si pensa vi chi le ti pensi.
2: D'antant, ci noi già in buonasera e benvenia da pleda la renovazione di disco proximo Cotanox dal microfono e Toni Poltera.
0: RTR, Mes Radio, mia lingua.
2: Dels Dusen Peter Maffay e Johannes Oerding. Ein Leben lang ist nicht lang.

0: Musica scufaccia per una festa, e a proposito festa, festa ne da faccia alla fin de passata a favore della rinnovazione della Chamona Terri, 100 anni dati che la Chamona, e che è una travancia matica favonda per appunto far che la festa della inaugurazione della Tigia rinnovata. Stata a quella festina è stata Nora Pfister della strada per dare una ureia e dare a Nox una impressione da quella apertura.
1: Io ho un buon mezzo e della Camona di Terri, scuola di do, veni già preparato di mordi o. Da bellezza aura per il giubileum di Cianonz. Certo orden veni trasportato sils 2.580 metri col helicopter. Scop per esempio gli strumenti delle musiciste e dei musicisti. Chitarras, in contrabass, ni in accordeon. Ils emprems viandons e les emprems viandontes anegian fla l'urvia tia la camona alpina. Per ti en els già baula de meun. Certins de la Val Sumvich, autors de la Val Umnezia.
2: Ciao,
3: pardon.
1: Si cheu en conoscen biars in l'auter. Finia en els ots per stada compagnia, per la fiesta de jubileum, ed è per vedere la camona rinnovata. Per Selina Schmidt, che è cassiera della sezione Piz Terri, ha già proprio trovato quella rinnovazione.
4: Allora, c'è che si gira meglio che ai canusantini e ai hospes di avviso in combras per pinci e bosco per baul che le jaut va si e vuol dormire in combras da 15 persone, da 20 persone. E che non si vede di che non si vede tutto se la camona del tiri e hai tutto con la freude abbia sai mettere vonca sinz venin di se la camona del tiri qui a 30 gradi vanno forse bogliene fa la tutto con la freude
1: la parte von incontra la Val Sumvich è venita alzata durante le lavori di rinnovazione ed è il medem momento in le scombre venite strutturate da nie e in tir proiect ha costato ora d'un 1,6 milioni. In tutto porge la camona os 94 leggi. Le scombre di 2, di 4 e di 6 che ha dato ben avventi le visite della fiesta del giubileum su entro che sono andati in sguardo. Ed insomma, la camona nuova pare di piacere.
5: Io sono bellezza tedia, ella è più grande che quello che aveva il spicciato. E si piace mi con il crap, il len, con il combinato e da dove dopo piace bene mi.
6: Bellezza.
7: Qualche anno tra me venivo da un miglio di casa tip top. Un grande vantaggio è chi ha pubblicato quelle grandi scombre.
4: Io ho bellezza, io con quella grippa, con quelle dusce che sai io, le scombre che hanno partito giù bellezza. Io ho proprio un bel sentimento di essere in casa.
1: Scoggia la devosa restaurazione del 2012 e è quella di John Vergau, stata sulla bicetta di architetto lumneziano John Antoni Caminata. Le sfide di bagigiare le montagne e in tale altezza seggiano bode sotto il cigià, scolgi. Il materiale che viene trasportato al Leuc, Laura gioca in una grande rolla. A fa, scoe durante la fiesta del giubileum con solei, a plievge, a vent, se vens c'è che la vuol. Una delle finamire le più importanti seggi stata di combinare la parte veia con la nuova della rinnovazione.
8: Se cosa è un ibrido, sanno che, ma tutti hanno un problema da omogenizzare, da insieme con quel che viene in tocca. Allora, naturalmente, il crap. Il materiale che non dovrebbe essere fatto importante. Allora, se mi ricordo, sono scomodi che in un'epoca antica, che è da fine, che sentono, che hanno voluto mettere in avanti, per forse scegliere mettere in contrasto con chi invece si gibbe.
1: Le spreads delle scombre consistono a scia per parte un o la crappa veia combinate con elementi nuovi da len. Che d'anton buon mo il materiale seggi importante per una camona e le montagne, quei accentuesce la teologa Florina Cavigni durante la benedizione.
9: A hütte is me als Stein und Holz. Ich glaube, dem würde auch der Architekt zustimmen. Es ist ein Ort zum Ankommen, ein Ort zum Durchatmen und auch ein Ort, wo Geschichten erzählt werden.
1: In ni l'altra nuova storia per la Camona del Terri ai Frank Dau durante la fiesta del Jubileum de Cienons. Radon 150 persone al festival quei gi, con musica, con in viva ni l'alter, e principalmente con stada compagnia. Suente la stiun, se svide il plazza von la Camona pleon seu. Ils hosps del gi van puspei a casa. Ils autors gaudan am vina vonda seser ensemmen, ad a suenter se vi dormisch kin crap, si els auls e las combras novas.

0: Cingem das Ballapet total, cingem das il punt culminant final irem la Spagna Cicudonia incontra l'Argentina. E con un po' di distanza può erde cram per giudicare il turnire o pro ir la nazionale Svizzera. Ci ho per la prima giassia da 72 ons puspene da contangia il cart final. Perslo forse il prede che la carta cocina da brel emblo incontra l'Argentina. Contando che i svizzers è e der Lala stum el citrinescia da più su 2 ons il club da Ballapè da Domat.
1: Con la prestazione si gir, also io sto sgio se bupper coi, che sono fan della Svizzera, ma la Svizzera è non mi moini sta dell'equipa pli organizzata del campionato. Els andau in B, in B bella poi, erano tutti engagati, l'organizzazione piaceva einfach brutale a me.
0: Usce Eder Lala, c'è oriunto della Albania, ma ci vedo se si è da 35 anni in Svizzera. E di bella pe o Eder Anthony Sang in Spodek, Eder Sis Num on Connex qui, bella pe.
1: Mio bab è a Dinestaus in gran fan della Brasilia. Et qui sono nasceus, c'aveva tre noms, si le gesta, a cui erano Eder, Rivelino e Falcao. Cels dus erano einfach extrem complicati per noi albanesi, per cui hanno tutti deciso di dare il più semplice Eder.
0: E gli albanesi con una certa

0: influenza brasiliana, scusi, Bab Lorenz ed l'Alani, allora un grand fan de Balapè. Per la Brasilia, pati cordiz l'Alas da Bab e Feil, soprattutto per la Svizzera e per l'Albania, da non c'è il Raven, e quando c'è la Svizzera da te incontra l'Albania, viene proprio un po' un dilemma.
1: Yeah, also la EM von Saisons, creio, già stavo il Duke Albania incontra Svizzera. Leo aveva davvero un grande dilemma. Also, alla fine ero contento che la Svizzera guadagnava, io ero tutto stress che l'Albania spiarsi, ma scoglie con emozioni, con sas, con greve da scrivere. Per cui, sono in tec più bia per la Svizzera, per cui io ero tutto più ons che vivo nella Svizzera che l'Albania. Yeah.
0: L'Albania, lei e la sua famiglia sono abbandonati in giata di zons 90 per i grandi problemi politici. L'Albania era curta avanti in una guerra. Dopo che la fuggia, allora la patria, scusa la Svizzera, sentizza nel profilo di questa sera. Il profilo ci aveva in 6 minuti. Il profilo con Eder Lala, con Balapè, la fuggia e d'amblir da plin. Scusate, ti sentite alle 6:30. Disco prossimo. Cotternox.

Nemo. Du, disum tu ne potera, dei adia pi moment per oz, galdi la sera face pulite, tot vin bung, alla seisa mesa, il profil co con Eder Lala.

0: RTL Il Profil.
1: Al Balapai, quella Frank dictau in pauet la vetta de Biars, las davosas jamnas, il campionati mundial, els Stadis Unis, el Mexico, ad el Canada, sveiau emozions e discussions. Al Balapai regia è in rola centrale e la vetta de miu hosp del Profil e der Lala, anterior giugador ad api dusons trenader del club de Balapai de Domat. Al Balapai ad Anton e gli daue la surmontà ben in qual obstacle in sia vetta, con o Jones a el stuiu bandunà sia patria, l'Albania qua provvede al caos politico, la grande miseria economa, l'alta disoccupazione, l'Albania curt avon in uiarra. Vignus in Svizzera, la prossima Frida, el piarda sia mumma. Oza el setz famiglia, ai bab de duas buobas, habitesce a Domat, a maina giada pi bien sia tons al center de fitness a Tuseun. In cordial benvegni, caras auditures e cars auditures a quel profil, miu nom Andreas Vialant.
0: RTL, Il Profil.
1: Ad un cordial benvegni e ad Eder Lala, ad un grazie per la visita che tenus al studio a Quera.
2: Yeah, grazie a lei, Fitch.
1: Gesta na vos delas vacanzas, vois dic, ir sera turnai.
2: De?
1: Nu es estai, cosa estau?
2: Nu es estai la Turquia, et ir estau Belezia, Kaul, super.
1: En in hotel, sco co quins en canos, in hotel de familia?
2: Hotel de familia, all inclusive, et de?
1: Vacanzas cula familia, vos veis duas buobas, can dies a quindi jons, gudiu quei feit, perché che en budit vani tjons, persulas en vacanzas.
2: Qua io esco, alzo la grande figlia in cioè il prossimo anno gli imprendisati e qua è stato le davose vacanze per gli della normalità e è stato super.
1: Qua vuol dire che è dina planizzato vacanze da stare se non per la mar sto essere ni per prendere forse in distanza dal trotto da mince di?
2: Oh, nus, io vengo dall'Albania, noi siamo in disagio da Fons, che noi siamo in mince stati per la mar, e qui ci cioè che mo sveglia svane bugen, a mo donna, e qui è ciò che noi stiamo, noi volin mince stati essere nevo per la mar.
1: A cosa li smettere von quelle vacanze da din eder lala per la mar, vus essere di pulita attivs, per plia dina sil plaz da Balapai, tranader, sciog, manader din centro da fitness, cosa li smettere von vacanze?
2: Osa meglio che più bau la vona in tec più grev da mettere vona se vacanze proprio senza fa nuot a brosa quest'on sto se gi vai proprio gudeu at vai centau o tot at vai gudeu la famiglia a se sto sto esser
1: fa nuot a gude co funzionesse
2: in tec attività vai o son giu aber il più bello son gude di questo
1: esser beach volleyball ni
2: oh beach volleyball wasserball de schocke in tec fitness.
1: Vacanze in Turchia, in Curise di noi in Autorliug, ni mai se vens, es ist hier quals Horsps regulars, che smeise di nel Mademliug.
2: Also, nu sessen, was erstei si gir, 4 Chunons in Turchia, bo, minchon, aber schön te expertiu si. Die Eque, si cioi, che nus, miroin schon, ki va einfach boinen nus, ku nus essen, loin Vacanzes. A quina Destination, ke plei fece nus.
1: Vacanzes, e la Patria, e l'Albania, os dati die es, goals direct, sei, om raus winter, a Tirana, kurze bien 2 Uhren, sind sie relativ spät, e l'Albania. Jo, sono mai stausso, aber jo sei, ki dat ele, rives, bialas rives, kun sablun, auas ko, siles maledives, dieni.
2: Koi ois e scho, die l'Albania, mun ja più bugenza ku, i Oktober, ni il Favre, Mars, per vedere la famiglia, aber la Stadt mun ja schon, se ne vauter, per cui che quei alte in te in stress non se sen leo e din te quel ciao de se ne un ia visita la famiglia tot a lu figlianze più bugianze ne vauter la stad vacanze
1: pi no che te pi rosai vel also vacanze dell'Albania ai vacanze combinau con stress
2: de senza gi scho also il sempre ims gi si gir center prene schon in te giul stress
1: ademi rau Balapai durante le vacanze, al campionato mondiale, per seguitare quello un po'.
2: Sì, molto intensivo, abbiamo provato a mirare molto giù, con tutti i nostri stati che io sai buono per gli osi, non mi riuscire a nuovo, se faccio proprio vacanze, se interessa a me, perché sai cosa può fare con Balapai.
1: L'euforia in Turchia era quella grande, non era il soletto che mirava Balapai?
2: Nein, wir haben schon ein Autos gemiravan, aber hier ein Buschuhe, hier rosa der Daul nicht sich, hier einfach, München, hier ein paar Sätze, miravan, Juke, Kuljuk, Fineva, ma avan sur spen compro dormi.
1: Per la Svizzera se il turnier rius a fine il quartfinal, in contra la Argentina quei center quei in a trais e la prolungazione contents con la prestazione del Svizzers.
2: Con la prestazione si gir, de, also io sto gi us a bupper coi che son fan della Svizzera, ma la Svizzera da non mi moini sta della l'equipa pli organizzata del campionato. Els andau in B, ja, in B bella poi, eran tots engagai, ja, l'organizzazione plageu einfach brutal a mi.
1: A tutina fossi stau possaivel, da pli, gesten contra els Argentins.
2: E mince casa, also io do un'absolut ragione al Murat Yakin, del Giacca, che il Giucca fuss forse, walte si giri, io so in te gauter, scins bes veu in Giucca de ball, endis an contra endis.
1: Io les bufurà e la plaga d'anton quella azione che ha dato enorme biada discutata, debatta quella carta Mellon, Cicen contro Brel, Embolo, Sventer, quella Schwalba. Come più ver quella azione, quell'antica storia in tuo Brel, Embolo?
2: Io ho acquitato Donoi, perché esco il Giacca e Sventer il Giuc, quindi naturalmente stavo in punto che Geno, che il Siria ammazzava in te il Giuc. Aber dall'altra parte è anche il problema che ho in campionato, no, che certe regole sono nuove, è in scappesce, è chiaro, come funziona con quelle regole.
1: A dine puspe discussions dati per tu cont quei VAR, quei Video Assistant Referee, che hanno mezzo movimento la prima gal campionato mondiale 2018 in Russia, in una buona causa, ni resins, pi bauler al balla pai meier.
2: Non so, per questo spruch, per Baul era tutto meglio. Also, io si giri un strumento che si vede già da, aber io ho un, so inter mio moini, klar de definire le regole, come tu es funziona. Also, io ho quel sentimento che mincia sciri interpretation di autor, tot quoi, et entras quoi, dat in tec problem, si c'è cosa scioia.
1: Con autos pleits, in me un forse una klara linea.
2: Il problema è halt che mince campionati in Europa a soias regles de var. Also, per esempio, in Italia fanno auto con un auto reglamento che è l'Engeltiara. Et coie forse osa per un campionati mondial. Forse in te il problema che ha einfach bo klares regles a coie ben faic a no d'auto.
1: Und als arbitre se ne bo conseguenze dina?
2: Ja, yeah, also als ein Konsequenz lernen auch gelassen. Scheiße, schon, ja.
1: Ui, wohl die?
2: Ja, ja, Minchino in Kerstjewna, Minchino hat sich auch Sympathie per ihn, per lauter. Ja, lese so buffa, keu Polemika, kuls Albiters, aber alla fin finale, quei tot in a causa in der Interpretation, der Sympathie, scheiße, schon, ja.
1: Din saude, din a puspei, kals Grands, las Grandes Nations, anfort sind zert Bonus, kui wen propi. Fait strech, gal jarbiter, un contras grand schulal forse Boschi Chons, ni incontrin Lionel Messi, ni in superstar.
2: Ja, quei ho halt scho, in a ve, man egel, le lieut va al stadion per vese Lionel Messi, le lieut va bol stadion per vese jugadurs, gal zan conoscion bo dell'Egipta, ni in saieu, neua. A quei halt schon in tec, in punct, neu ca, ja, so vese es in problem.
1: La Svizzera in Michigas scritt historia per la prima gara di Pisa Tonte d'Uzons, puspei se qualificata per in quart final. C'è a persuadiu al Pifec in quella equipa svizzera, l'equipa da Murat Yakin?
2: Io stau in una buona miscioida de giugadurs con le loro qualità individuali. Naturalmente il teamgeist che hanno visto, che era l'equipa che il Yakin fa super, e sono le due moins che avevano polemica con lui, tutto, ma io credo che sono lanciate, sono in primo giù col Qatar, e allora avevano la situazione perfetta, che abbia critiche, hanno venuto a scegliere dell'equipa, della faccio un avanzo il lavoro, e alla fine hanno fatto storia.
1: Adem Paulinges, grazie sei dau per vedere quei campionati mondiali als Stadis Unir. La finale stoi di Stadions Gigantics, Plains in Mantun, Fans, che vuoi spruver quei campionati mondiali, più grande della storia, con una scibia equipa scuola mai.
2: Quei vai osa buffaccia si gran stemi, e vai da più se concentriamo a sils giucs, a sile tactiche delle equipe, al dem prendere in tec, per moi certe cause, aber scogliec, tutte quelle shows, tutte quei orden, io quete alla fin finale du es il focus tutina esserti il ballapoi, a bumme mi abbia della show.
1: A cosa ins metravon, a jeder lala a casa, avon la televisione, trin giuc, plain febbre,
2: Also con la Svizzera, l'Albania, la Brasilia datano l'uscione. Aber schon sono tutto rosevels.
1: E poi dine stau a scia, già di bau. A proprio in fan del campionato mondiale, io se mi trompi bau, forse inca rimnava quel codis da panini, con quel da cadres da mince giugadur.
2: Ja, mince ve, ma mince ve, ma io rimnau quoi, osa questa è in prim on che mia figlia pincia, che da debba la poi anche da ne rimna, a quei abbez ma già non te che ne vuole la nostalgia.
1: Quel scodis è una buon meun, non se nua.
2: Non se neva scho.
1: A per pli eins die dine, forse gatt els in prim sons, kins in sem primes VMs, in idol, in star, kins, weiss in da quels, in che jais, wa, quei miu giugadur, in Messi, in Zidane, in Ronaldo,
2: Yeah, also der Mai questa è la WM 1994, in cui ero un absolut fan del Romario. Leo Vaio è Veuintec Ronaldo, il Veil, che ha mai dato, per suo entro aveva il 1998, a cui era il mio absolut giocatore.
1: Io sento, Sean, in te fan, ni buon mai in te, della Brasilia, da quella Brasilia?
2: Qui veniva da mio bab era un gran fan della Brasilia, yeah.
1: Setz staus in agada ad in campionati mondial live al stadion è un bo
2: na mai
1: in gewisch
2: geo mas bujen
1: la proxima chance ci sa in quattrons el Maroc ni la Spagna il Portugal che organization di comunable ma in quei campionati mondial
2: forza
1: vos vais regis el Albania che den tonno mai se qualificada per in campionati mondiale quei forse insieme che quella giufne tiara vegni in agada da fa parte din tal turnier
2: Già, yeah, quello fu sicuramente ciò speciale. Io quello che venne ad essere zaku pusoivel, perché ora il giug nel balapoi albanese è in tec più moderns che più baul. Bia giugadurs che datan in top clubs dell'Europa. Tras cui, poi ho il sentimento che zaku se avesse essere lui il momento.
1: Con un portons del balapoi e l'Albania?
2: Pi baul era il fece importanz, osa sai o boi o stumbo plicche o giù, io avevo con il sentimento che le hanno alta importanz, ebbe scogliecci, dato bi ha giocatori scadati in top clubs d'Europa, Chelsea, Juve, de, et io croce anche qui è un importanz, Leo.
1: Vos weiss di pi biaons al pasa svizzera tutina, per ci batte il corpo pi fece, svizzera ni Albania, vini scheu in te che den in dilemma?
2: Yeah, also la EM avon seasons creo, già stavo il gioco Albania contro Svizzera. Le avevo davvero un gran dilemma. Also, alla fine ero contento che la Svizzera guadagnava, io ero tutto in stress che l'Albania spiars, ma scoglie con emozioni, con sas, con greve da scrivere. Per cui, yeah, also, sono in tec PBA per la Svizzera, per cui io ero tutto in te plions che vivo la Svizzera che l'Albania, yeah.
1: Almeno i recitati impari.
2: I dipende. I dipende se per un'equipe vai per ciò e lui fosse almeno se quell'equipe guadagnasse.
1: L'entità là, os in tecet musica, a vos vais giavijau e in connex, col balapai meir deci col campionati mondial, Ricky Martin con La Coppa della Vida.
2: Questa è la prima canzone in campionato mondiale che ho realizzato proprio il balapoi con il suo estero. Avevo 15 anni e questa è una canzone che piaceva fece, mi motivava fece mo, e da dia a dia da balapoi sono tutti i giochi che ho visto in televisione per cui quella canzone.

0: Wusstet leis el profil cun Eder Lala? Eder, in nom sigir buffet deras aus, cautirnus en tiara Ramon, cet anton in nom che forza biars nia bainan qualinan conoscenz od el mond del balapai brasilian. Pibaul devi numnadamain in jugadur della nazionale brasiliana cul nom Eder Aleixo de Assis. Numnaus curda bien Eder. Staus aktiv cun son als ons 80. Eder Lala. Dati che un connex?
1: Yeah. Mio bab è dinastaus in gran fan della Brasilia. Et qui son nasceus, aveva tre noms si la gesta, a cui eran Eder, Rivelino e Falcao. Cels dus eran einfach extrem complicati per nus albanese, per cui hanno lu tutina decideu de da il più simple Eder.
0: Pia la mom ha giuda di nuot al nom al bab di Avijau.
1: Quoi è ciò? Il bab ha dover dire alla mamma cosa ti lavora a sfaccia o se vuoi mai lavorare e io do il nome.
0: A quel bab vai zena in questa sonda in una streccia relazionale che fuggius con vus con la sora iuna che due sons piveia dall'Albania all'enciata del sons 90 per essere exacts al meli a 1990. Vus vevas 8 ons scappai dall'Albania con presenza ai quei temps.
1: Alte presenz, che naturalmente stavo in punto della vita non c'era un blidaggio esperto. Noi avevamo in quei tempi in una situazione greve in Albania con la politica, la midada della dittatura e la democrazia. Era in schliet tempi che ho giù, buona mo in un giara. Noi avevamo giù la chance di midare vita. Mia mamma era così motivata da portare a venire mia e mia sora da quella situazione che ella ha fatto un tecla suente al papà per in ven a lui senza venire in Svizzera.
0: Pies la mamma che ha dato quei staus forse di hei i vabo pli non sto ni.
1: Also io venivo davvero tocca nel punto che la mamma dice mio papà e tocca se ti vuole un problema io prendo il zafons io muoio einfach ti stai che fai teo. Aber ja, wie wenn. Er aveva schi el ciao koi et de, alle fin finale, alle facioi.
0: Grands Problem dell'Albania, questo au von Trent, Chunons. Sil Svenzer se dine, wie umeir se capesce, meist au lo cul patrach, nus tornai in puspa indiena vos.
1: Mio bab aveva present cu patrach, il sem prim sons che nus eran keo, el terciava dine, ja jetze cum anzi lo schonen a vos. Aber per nus, da plic il zons maven, pipauk era li doi da tornare a vos, perché cheo in nostra vita, cheo in nostra amici, cheo in nostra famiglia, et govim buon domanda da tornare a vos.
0: Tutina cosa ins metra von quei, da letzte ures, fac sac e pac a di, senza ve in gran plan, a por condic?
1: Quo genau stau scho andi. Nus essen dever in aven, per moi e moi sor, nus eran pins, quae era natural moin, chance coen tec in aventura, nus avevam buc cun us vesim pus poi nossa familia, scoi vav in avon, neo moins insomma, ce jubegi leo, quae era natural moin tut urden, ca sa dentere netza co esseren tec in stress per in avon, aber tutina ois istau special.
0: Wie es bab Lorenz Lala de Pibiarzon scolast de sport de Jona giudetti negada, che la gestiu scappa dall'Albania da letzte sures in a tiara comunista con sia famiglia per survivere, semplicemente per liberare sia a vossa vita.
1: De, quei oia scioia, e la gestiu proprio andrei qui.
0: A ci chiava e negada udiu, forse se vai scureggere mai si constat bo, wie es dat? Era om de camera tra la televisione statale dell'Albania. Ad esci venius un po' in contatto col mondo, se viu abbandonare la tiara, quo che si aveva già avuto le cesure, viu un po' che funzionesse con son el vest, tornaus a navos, raccontau e quels collegas, quello veniu, già sta un po' in sbai fatale, perché quello veniu desil suente, che l'hai fatto propaganda an virs al stadi, e quello è custau del proprio 6 ans per giun. La vita è un po' del bab è stata in teca ruinata, senti qua?
1: Genau, e qua era in teca il tema del bab, per cui senza scappare, che el sapeva bocce che giubeggia, ossa con tutto quei, questa è una motivazione di dina ven.
0: Scodic, cos'è se scappare dall'Albania? Critic, che ho in? Ad oz, cos' tornais a navos? A figlie svacanzas? Cioè, rigurdien ce sveis, nie quei tot in alter monus?
1: Io ho davvero tutto in altro mondo, se mi dà extremo, ho venuto a Biaba Gigiau, quelles regordienças que nos vengiu de quel mercau Tirana en, yeah, en praktisch tot naven que tot in outer mercau
0: escapai cula valija da Albert da Sil tier Albert da Sil propi vivi o de la cofra o de la valija qua questau dis per vus e per la sora la iuna
1: per nus scodet stau schon ein tec in stress per quo che no se sono in Svizzera a lanciata erans in per Gisa Lucerna su entro la polizia venida a luani portau nus Basilea su entro Basilea ni lo portau nus per trois quattro gis ad Altstetta a Songall su entro duas jamnas ad Altstetta ni lo portau nus a Rouen.
0: In se veva mai no kin sacent per condic svivim in pausco singuilas
1: genau in se veva bo els venivan a dina puspoi prendevan si ci portavan in aven ad in se veva mai osa venini per nus prendeni nus ci prendeni nus ne portani nus je era schon ente che alti special
0: kun son sa metro von pels genitors per vos era que forse ente in avventuri o saibo.
1: Yeah, speziale era naturalmente ins capeva che ebbo il lungaggio, che era naturalmente si c'è no che instruiva capì, claro, aveva sleo gli eut che venivano, cinciavano te calbanese, tudesh, ed ins aveva abortutina bo, che translatation ius, che scovai, et, yeah.
0: Adel, da vos in la finale sa cantai, sa casai a Danis, Danis Tavanasa, questa è un di quello, la stazione finale da quei viadi.
1: Questa è una cosa che è stata in Leuc, non che è stata per mia mamma. Ella è vedina che è in Leuc, che è venuta a meridiaus dels meons di Dio, perché ella era scibugien leu alle montagne, ella era einfach extrem fan di quel Leuc. E io vedo quel sentimento, ella ha saputo portarnos proprio leu che ella voleva.
0: In quel caso, forse è il piccione di s'integrare a Danis in sua selva.
1: Yeah, per mia mamma, mia sora, mia, yeah, il bab aveva problemi lanciati perché aveva un tema delle montagne, erano alti da tir, a quel si cerca che non conosceva bo, Tirana, aber yeah, non si sono accettati proprio.
0: A vini acceptai in vende in primi di?
1: Questa è cosa buddhista che io stavo, questa è più se ricordare, aber io sai einfach di che io faccio extrem buone esperienze leo, ed io ho mai giù il sentimento che noi siamo buoni acceptai, giovane se show io. Noi siamo in un periodo in cui conoscere bia buone leut, che hanno aiutato noi, in bia moments, na per cui alla fin finale, già se oggi, noi siamo buoni acceptai.
0: A tutti ne io buddhistavo sempre, Eder lalas, es stois metravon setz, orz es es de casa adomat, de stoi fas sacca paca prender las bubas la familia abandona la tiara per vede problems sin sabo dati u jara ni bo, fa schon mal al venter.
1: Co fa mal al venter, es ves e mai metravon oi de fa, es schoetzi cioi, per questo se gi a mes genitors chapeau, quels han giu la curaja, de fa schoen pas.
0: A strusch se vivi usene in Svizzera lula proxima Friede, in a grande Friede la morte della Momo vus veves die gen di Jons. Questo entra in operazione, kai enze setzi da bain, mos il suenter lu souveniu alta febbre, ca custaua della la vita. Pia in sa strusch magunau ina Friede la proxima.
1: Ja, yeah, questo è un momento extrem dir. Io avevo una alta speciale relazione con mia mamma ed ja, yeah, questo è un sommabulev per noi. E in una tiara non c'è tutti in hospes ed il babs aveva leo è un po' lungaggio ed osa la migliore parte del che non si viene ven ed el sta osa ja, yeah, crescersi d'osa fons aveva bo Stanno in Svizzera, stanno tutti in tornare a voi, scovai vino a voi, also questo è in feci greve temps.
0: Ci ammirau da voi, proprio al bab durante quel zonzlu?
1: Al bab ammirau da noi, noi siamo la famiglia Kaduf, Armin ed Elisabeth Kaduf, che hanno già fatto in quei temps. Elisabeth ha fatto, per esempio, il giantà per noi, del bab, che stava naturalmente a lavorare, aveva venuto a casa, ed è scodice, also noi siamo giù cliché da conoscere gli eut, che hanno già fatto noi.
0: Alla morte della mamma in quell'ospitale, so entro quell'operazione, qua in sedi, questo è in caso giuridico, questo è ciò che avesse più probabile bosch già capitato, in operazione ed in una certa resca, d'anton...
1: Yeah, alla fin finale, voi nus tutina so veniu rajun. Meu bab era per show Deus ca cicioi oi boiu boin en tot quel process. Et ella schon gesch no vender lanciata, nus essen in tiara, no kil dreic a in a valetta. Per cui va lo svinavon e mira che non si venne in ragione perché quello è stato ciò che asceva a una mai buongiorno.
0: E voi svei su venne in ragione?
1: Yeah, so enter seasons. So enter seasons, voi nus la fin finale su venne in ragione e quello naturalmente non è stato ciò per me va fece importante. Lui aveva già una venda lanciata, io venne a Gudigna per cui non svei in ragione e in Svizzera c'è una ragione Gudogna. E questo dà naturalmente una grande motivazione.
0: Tu tina mi da bolla situazione che la mamma torna a una voz, eins lu abresu, codins accepta, perdona forza quei niei.
1: Yeah, col zons, col temps, sono entic, yeah, entic patriciao so enter con quei orden, ed alla fin finale, ascens gi, ins asce perdona, ins a perdona. Le motivazioni di coca che mi è di fare un lavoro senza bo, aber, yeah, per avere la pace e la vita è importante se vi perdonare.
0: E come è la relazione oggi con strecce quella con la famiglia, con il papà, con la sorella che vive tanto che io sai a Turic, alla bassa?
1: Genau. La relazione è fatta strecce, noi vogliamo, also. Il Strauss Muskeltiers, in Wien avon. Tutti in congresso che era, noi siamo contenti che noi siamo in Gude, noi Strauss, osa naturalmente è con le figlie, la donna di mio bab e la famiglia in te che venite più grande, che noi siamo in Gude, e ci abbiamo insieme.
0: Il bab non c'è di una nuova vita, sai, non c'è mai da casa, non c'è di una famiglia. Eder Lala, quell'antica storia, in vos. Un primo 10-15 giorni della vita, c'è una rola, gioca quella, è un nozzo in vostra vita?
1: Una grande rola, perché tutto quello che io vai os nella nostra famiglia ha successo, lavoro, famiglia e tutto, è naturalmente stato se ciò che mia mamma aveva già affermato, già avendo lanciato, e mia interpretazione di tutto quello che ho visto è stato semplicemente ella ha dato la vita per cui che io e mia sorella se vogliono tutti continuare in una vita che è in Svizzera.
0: È emozionale.
1: Sì.
0: Amplità, quello che è stato questo è più probabile mai. Non è una parte della vita, d'antone, scordi, io voglio perdonare, sta sì, ma non voglio, altro vai di voi.
1: Altro vai di voi, dipende di una perspettiva che si ha. Scordi, se non vai di voi. L'essenz fa vi nevon è la negatività, allo stato in seri leo, fa vi nevon leo con tutta la negatività, ni l'essenz mira gli ordini in te pli positiv, ad improvato fa vi nevon il mer possoivel, perché col zons, col temps, diventa secco tutto in te in normalità.
0: A vi nevon, tra nus vai con musica. Al prossimo dia vis, The Final Countdown, in hit, in mega hit, da Europe che... Minchin, pretendi osi ne gain conosce già sento un prims. Tuns, quella musica che vas già visau e per quei profil, da co?
1: Quei è stata una de moes canzons preferides, quei ero alpins, da nus era nero nell'Albania, also quarta bon che nus essen venia in Svizzera, a quei halt in te che scia la canzon, che se regorda moi en quei temps Albania, sgula in Svizzera.

0: Cun ot ons stuiu bandunà il da casa, l'Albania, vivius si la fuiglia o da la velija, ad un flau in niev da casa lu el grejun, lu piars en fec giuvens ons sco buop la moma, ed l'ala a bugiu ina veta ina fonza sempla nu chi ha adina dau su lei. Ostas el danton da dits integraus en Svizra si acna famiglia, ad in dasci credio shondina biala a ventiraivla veta, a gidaua su muntato ot quaia ascinze di. Frange un po' il balapoi.
1: Sì, il balapoi è stato un strumento importante per l'integrazione, che ha portato naturalmente a pidatire con i colleghi, di fare insieme, e tra cui che ho visto in fenda balapoi, è stato una semplice causa.
0: E non c'è da balapoi con lui, Danista Vanasa?
1: Sì, no. Che naturalmente è stato un primo club con buoni trainers che hanno avuto causa in quei tempi e si ricorda un po' in quei tempi.
0: E venivo ad accettare e lui avendo un primo trainamento e con lungaggio?
1: Sì, naturalmente per noi è fondo con questo greve, con lungaggio. Con noi essere io Danis siamo si ricordati entro circa 3-4 mesi ci avevano già un romano ci avevano già con noi una scuola va qui naturalmente il fondo per esperto, perché naturalmente ne otto se noi fondo non erano in YouTube ni da quei ordini se non venivano in inglese senza che scuola fondo senza prendere esperto lungaggio.
0: Wie es ba per den grandius balapaiste da biarson sen altes liges el Albania de suentle fuige staus fideivels a sport in Schweiz lo fait pitar del diplom sco trainer al balapai ko weis del bap bumo nom el balapai
1: ko ja scho ja genau ko va weis del bap naturalmente si choi bo ke was duo fa ne scho ja aber las emotions tot va was chau am prender tras meu bap a ko si choi ke son contents de let's go ella intermezzamente con le emozioni.
0: Pitart lo bandunau, Danis Tavanasa lo andau sco junior a quere, si il suo entra con la prima equipa, leo vais dentro altre da un semen con Senat Lulic, con distanza stoins di al meir export grigion de balapai Lulic ca dentro altre da diagions de Lazio Roma, de quasi diagions per l'equipa nazionale della Bosnia Herzegovina, vais un contact con el?
1: Also noi siamo buoni amici, sono stati in quei tempi che era a Roma, sono stati a Toccia a visitare la Miragiux. Also noi siamo un oz, buon amici di, ma buon amici di, non siamo dinza, non siamo vizinza.
0: E la dominiamo il pass, sez, assieme di davanti a profi, quale sono stati che ho?
1: Quello è stato scherzo, Also, se tu hai comprato con Lulic, se tu hai già visto il tempo che noi dobbiamo insieme, stils A juniors, quera, vevel naturalmente in totale altro mindset che io, quei ci cioè che io sto usando, e aveva già leo il mindset, io avevo in modo da poi a nuovo d'auter, quelle tracce tra, io avevo l'altro tutti in te altre cause, ach,
0: Textortide,
1: genau.
0: So entri in kurz intermezzo lo una bon ragaz, tuna una vosel grigiuna domat, da leo bien die jons, in das schon di quel l'equipe che lo diventata l'equipe del Koch.
1: Quoi ho scho ja, de domat è sta in equipe ne che vai se sentevo moi fake boy, è col club, con l'infrastruttura, con la visions che il club ha giù quei dinas stauci che ha plegeomi. Per questo non è stato leo per dia jons, ma è chance che io ho avuto da balla poi, sono andato giù con domat, due sgane, vende la seconda liga e la terza liga, vai aber mai sono venuto le due da mi da equipa di ne ho avuto da level tutina, infatti non stato domat.
0: Dopo due jons, è il chef trainer del club di balla poi da domat, cosa da adesso, spela l'India.
1: Si c'è tutto d'auto? Weil ich schon trainiere wohne, aber er der Pli tils Juvens, tils Juniors, der Cheftrainer, die in der primen Equipe, die in der primen Station, der Schkodjec, die natürlich tut sich ein Autor, der dessen Trainer, der dessen Jugendur, Schkodjugendur stehen sie mir in der Sätze, Schkodtrainer stehen sie mir in welchen schon Autors.
0: Aus diesem Sukzessur, der Walter Frizzoni, der Trainer, Biars Biarson, se os bail beaucoup tor di Jones al club de Domat, in das quasi numnail in a legende a Domat, ils verstits de Frizzoni, wa bi probabel bustau si simpel.
1: Simpel is in zum bustau, na, sto se di, koi ei stau in grom pass per moi, aber koi ei stau in pass ne koi er el sigirs ke io venia fa boy noi, io se sentevel moi es sigirs de fa oi, aber scogliete il Walter è naturalmente davvero una leggenda ad omat ad sorprendere a schöne lavur oi è zecco affascinante.
0: Vous êtes à l'enchâte de la carrière scotranade, rosse la saison vargade, se bouillus coi de vijau de vos spiars dius en seria, vigni relegai de la seconda diu a la tiarza ligia. Magari ni al pisse vent vigni al tranade lume sen da monde, cosa è stau adomat?
1: Adomat è senza un po' stau a scioia, per cui diceo adomat oi in una stazione neoca in Saluvra en Ruaus, iau lavura l'FH Biacul Valti en Zeman, iau Veselel in Texco è meu mentor da Balapoi, e la Sonadina Gecemi che stat absoluta vos moi ad a mai fac pressione si cioi in quella direzione. A co fa naturalmente plegere da saver l'uvra a scioia a Bagigiasitz cioi nef, perché qui oi naturalmente scioia, non sessin vide Bagigiasitz cioi nef, e la Bagigiasitz cioi Osa se ne ho vede perché già si dice che trova il temps.
0: D'anton l'uvra sin sa successo e più sempre che da l'uvra c'è il successo meunca.
1: Quei oia scioia, aber quei oia ne fece importante esperienze ne ho kins fa, perché io dice il edina a quei natural monen spruch kins auda dina puspoi senza spiar der gudognes bo.
0: A ciò che è il fac, in bien giugaduch, ai budi spete in bien tranader, c'è qualità zdrovi d'anton per essere in bien tranader.
1: Also, una delle più importanti qualità di essere entrenato è seguire l'empatia che sto ve. Naturalmente, non si ve, non si conoscere in te che il ballapoi, si ve leggere il giuc, si ve leggere le situazioni. Quello sono quelle cause che si trova.
0: Alla fine mira, puoi spedire, tornare in una seconda linea, tanto esperto.
1: La fine mira è di tornare grado il prossimo anno per in seconda legge, che è chiaro, che naturalmente è. Se ciò è fatto importante, per cui domat oggi naturalmente è in club, che sauda è la seconda legge, poi la terza legge. Con tutto il rispetto per la terza legge, aber domat sto essere la seconda legge.
0: Vigne spicciavo, in sauda è di una puspa che il grigium un glas vessi il mainz in equipa che dat, e le zissi il mainz alla prima legge. Se tornus al canton, bupu sai val dave quel successo al balapai o se compreau cu la bassa, ni vide c'è meunque che nos vain tenim bu pech si mainden in prima ligia cun x ina equipa, cun quera navanta siat forza nie cun domat.
1: Sentra meu moini, sto essens te cluvra, sco desu gi, lavora insieme tot les equipas. Io ho un dienza quel sentiment che data un equipas che lavoran per se sets, bu per la region, quei sto es mi daintek qua va il sentiment at il talents manegel nos vonje talents che ho d'entorn sins mi rosa per esempio in Kaveini in Konietzka che Antutina success Livia Penk per esempio also s giugadurs mun casse bo i trova einfach in tek in ensemen anstatt
0: in en kontrlauter questa sera vai vi ne von tranamen weis dich Du hast doch 30 Grad als Diamna, sil Platz de Balapai, wie Tier wie in Dukes, de Campionati, la Coppa Grigione, Coppa Svizzera, senza Balapai, vai bu also Balapai ed applica mo in Hobby.
1: Quei oi scho il Balapai saud in tekter mo eveta, eba, tras quei che forse in tek gidau mo e la situazione che nos in giu, de pi che nos essa veni in Svizzera, a per quei il Balapai, a scher mo in, de mo e seconda veta scho per di.
0: A casa discurri un mo de Balapai. Con la famiglia, con le buobas, io sai bu.
1: Also con la pinche da pli, lezza da zez Balapoi, la donna, la grande, o in bosci fans da Balapoi. Aber eba, io hai, ecco, io un prudente conosce moi donna, o dice della teutla, osa, ti conosce moi, osa che io sono giugadur, ti sto sempre se ve, ecco, io dombo pli Balapoi, il Balapoi viene di essere in parte moi.
0: Ed è l'estate d'accordo, con ien, quel compromesso.
1: Ma se sono qui, io c'ho un smaridai, io croisciò
0: che funzionesce. Du stai là in puspente che musica, che ho visto, musica che consona una grande montata di Chicago Bulls, il club leggendario del basket della NBA.
1: Questa è l'intro canzone dei Chicago Bulls, questa è ciò che io, la giardina io, con i giugni della mia equipa e la cabina per motivare i giugni, per dare il focus ad loro.

0: fetg importants per nus tots.
1: Vus manais de pi bien si atons al center de fitness. A tu seu na quei dina stau in Giavisch da Luvrani da manà in aga in center de fitness. In privas die tot un secei autor, lue Luvrau in sesco vendider, el manor keu a quera, os manais in center de fitness. A quei stau in siem, in Giavisch?
0: Ja, yeah. Io levo la dina diventa balapoist, a gudiniam as raps con da balapoi, per jetzt ein Buttungeo, aber tut ihnen, weil wir ihnen el Ciao, at, weil jetzt ein Kointe kadine manifestau, koi, de, ja, gudiname es raps, kun Sport, koi, weil jau, kontungeo.
1: Bus il Platz de Ball, mo bein en in Center de Fitness, was die facile al Diplom Federal, sko Spezialist bei la Promotion del Moviment de la Sanadat. C'è il popit d'anton vostro lavoro, sko manader, è quel che da esente me, uno zapparaz, è il centro di fitness, ni sko chef, piuttosto quel da vostro sculisse, da vostro in computer?
0: Also, la lavoro da vostro in computer, da vostro sculisse, clar, quella è d'anton, aber io sono ebbo gen, da vostro sculisse, don il zapparaz, ente me, uno le lieut, fece instruzioni, io faccio lezioni, dono lezioni, spinning, dono functional training, dono, also, io le sono un essere in te che leo da tiro.
1: Ad in svesa, fit esses. Yeah. Setz, adina puspoi vidal zapparaz.
0: Adina puspoi vidal zapparaz, cioè, adina puspoi vidal fazzi, cioè, dei fai spas, io in te super per bagigliare giù stress, ne?
1: A quel centro di fitness in je feci domandai a gest de cordon li giu un artikel ni viu una statistica che bun mein income chun millions an in abo de fitness wenn je chun per chien che un avon 3 ons sind diese que boom a tu sel
0: de nu sind in que boom special man so enter corona ne che nu so un piar fech pia clients era un chat il sempre ons in te gref de pus poi porta quella cifra le no che era denton us essens arrivai puspoi in quelle cifre no con us vevan con clients i va dine puspoi vina va un insvesa e us ils de vos dus tre sons le lieut lesson fa fitness ni abonnements de fitness e durant la stat de von dus tre sons veniva quel buon de monda na na io e me caul via laura aber us ven le lieut en mietz von a dur di ja io les us in abo lesson chevren con fitness.
1: C'è il rigiorno, c'è il motivo che questi domandavo?
0: La perspectiva a mi dao, a von vevans il fitness el ciao Arnold Schwarzenegger, tistos einfach esser fitz, mo schoi venzenen in fitness, a stios bufitz, stos njangi bulienen in fitness, a dos era naturalmente tut mi dao, la perspectiva, le lieut lesen esser piseons, lesen veseo meglier, ja, ose sa la dona Schmidt, da si son tons, venien in fitness, se senti boin, fasi u program, ti ho nijin problem.
1: La progida è immensa, i dat programs per toten si cioi.
0: I dat per toten si cioi, biai natural moin eintek, quals programs ki fan ose kun caia tot, neo kins mette tot, tots ensemen. Io sono un idino del moini idrovo lieut, specialists ka sande ver, prendersi in anamnesa, ad mirales finamiras kul client, tras quelles informazions e fa propi in program per quels clients anstatt gins va einfach leo fa in program standard a dat quelle lieut.
1: Io è più importante che quel apparato venga ne dai un dritto in te me, un po' che sa lui è trenato lì.
0: In sa trenato lì, in sa se fa mal, also i dat bia causas che ho un busi semplis senza una instruzione professionale.
1: A personal weiss, scio mer als ille pagina ad internet, a io stiumerà duosga, e quei pusai val ton personal in quei centri de fitness, also i marcia.
0: I marcia, yeah, io è importante per le sfinamire che noi vogliamo del BQ Fitness Center che noi lasciamo davvero essere da tirare i nostri clienti a guidare le sedine che trovano naturalmente e l'uvres.
1: Io sai, i fosi importanti di trenare con sonne prima che fa sport di in un centro di fitness e da l'ala. Io mi sai di in te, io abbia laura posso io in una stanza in una danza trenare come vieni da motivare che io sono l'autriam nel centro di fitness.
0: Also, speranza che l'autriam non fa ebbia laura, stiasi c'è una motivazione di dire da fa sport con 35 gradi. Allora, se ti fa qua, se ti vuoi venire a noi, 25 gradi, fa tutti il tuo sport, o se forse non te più sempre.
1: Plans per ja venire, ni insieme, ni in Giavisch, che se l'hai son realizzato?
0: In Giavisch, che se vuoi realizzare,

0: Oj sigir la sanadad de la familia, caleta, oj naturalmoin, si disco pusoj vilseuna, il rest, dons els meuns de Deu, vezin scoi va mi nuon.
1: Abrins vezin senta, esci e bustau, sempre els emprems ons de la veta, us esses contents, venti rivals, veis familia, habitais a doma, tals in sens di, la veta i radon.
0: La vita è raduna, sono molto contento, a cui naturalmente si c'è. Non che io sai che qui è stato si c'è, oggi si c'è che mia mamma è leva, che non svanche una vita contenta, per gli altri, sto se oggi sono molto contento.
1: Grazie al Fetch, Eder Lala, per quel discorso e per la peda, adesso siamo oggi già tutto bene, con il vostro lavoro al centro di fitness, lui con son con la famiglia, ed è ben successo, col club di Balapai da Domat, esci va fino a von un, sto in sdien per antesa, mo è la tiarza Lidia.
0: Grazie a lei.
1: Mio nome è Andreas Vialana, quel profil qual am fleis del Raminens, con tutti gli altri essin Play RTR. Vies da vos divis da musica, Eder Lala, Red Hot Chili Peppers con Californication.
0: Questa è la canzone nel che ho tratto gli auto al momento nel che ho deciso che ho fatto il mio job in fitness, per cui quella canzone usa.

La Saira tal RTL. Con sempre Roberts, Hits e Scovridas. Musica non-stop. Messa insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

0: Il dia del RTL.
1: Io appena per voi sono survesta dal più importante tema di Dots, l'indigdis, mio nome è Olivia Kristen, buonasera. In questo vincolo il tema ci accompagna noi da pila fin di amna, il traffico di vacanze via sit. Il tunnel del San Bernardino, on estovio sarà oggi durante 3 ore, tocca lina, per cui c'è 2 auto in collidai al tunnel. Per vide quai, se l'uera la colonna avano il tunnel del Gotthard venida a un pli lunga per parto con 8 km. Sono il venerdì, soi in sciet con colonna se la ruta del San Bernardino ad era se le vie principali del Svizz per lung l'autostrada a 13. Imprendere ne flungace si integra in un sistema di formazione non inconoscente, quan genif personas dumagnau. Personas tien venidas sco fugitivas o fugitivs al grijun. Elas ons viu absolver agli imprendissadi con successe den osso per exempel in optica, in elektricista montaja, ne in specialista de tira. Accompagnau els on personas del post specializau integrazium del cantun. Mi dai una venda quels che hanno fatto il primo passo al mondo della lavora in Svizzera, tir quellas che fanno una pausa del mondo professionale per cui ci hanno survenuto in Ufaun. In Svizzera una donna di ben 14 anni con diedi di maternità, quai sedi memia quert per una delle fasi le più importanti alla vita di Ufaun. Da quai avvisa nel petizionario che hanno inoltrato oggi da plicia 110.000 sottoscrizioni alla Cancellia Federale. Pretendiu vegn 6 mesi congedi de maternità per le donne svizzere. Il giat Larry, che vive da più 15 anni alla 10 Downing Street a Londra, il sito ufficiale del primo ministro della Grande Britannia, o se non prende un conoscere bie primi ministri e primi ministri. O se sto il puspessan di sa, vide di una nuova faccia. Andy Burnham o surprio il post de Keir Starmer. Il re Charles o incumbenzau el de forma ina regenza. Da un parot, si udivise da vos in a biala sera, a vinavon bien diverti main col program da RTR.
0: La saira da RTR.
2: Con scovrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

starten.

0: musica. Perline Schadin.
1: Sapore di sale, quello rosa di Himalaya.
0: Per Tai. Per Mai.
2: RTL.
0: Sempre Mai. Per tutti.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, e dam cun ti ogliada un raz da te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il setava al cielo.